0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia. Ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
1: 1976.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

4 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte e miele.
2: Sognami se nevica.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel. Tra le case non faccio.

0: 5 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme, voilà.

di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: 6 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 24 giugno, buona giornata a tutti. Il sole è sempre nel segno del cancro, oggi la luna se ne va in Scorpione. Ariete, la voglia di rimetterti in gioco cresce giorno dopo giorno e posso già annunciare due giornate buone, quelle di sabato e domenica. Quindi se ti piace una persona, se sei cambiato in un sentimento, programma un weekend davvero complice. La fiducia torna a crescere. Il segno del toro. Questa Venere è nervosetta e bisogna stare un pochino attenti nei rapporti ossidati da tempo. Tra oggi e domani, per vari motivi, potresti essere lontano dal bene amato, magari anche solo psicologicamente. Il lavoro chiede molta precisione, soprattutto per quanto riguarda contratti, accordi, burocrazia. Per i gemelli non c'è nulla che possa ostacolare un incontro, ma anche una sorta di recupero rispetto al passato. Certo che in amore chi entra nella tua vita adesso deve dimostrare interesse concreto. Con Venere nel segno non vuoi perdere tempo. Cancro, sole e luna favorevoli. Ho parlato delle ultime 48 ore confuse e invece le prossime 48 saranno molto interessanti sia nel lavoro che in amore. Tra l'altro giugno ha portato molte soddisfazioni, conferme ai liberi professionisti, magari c'è chi ha iniziato un progetto, un programma, soddisfazioni. Leone, è impossibile che l'amore non occupi una posizione privilegiata. Questa Venere nel segno accende il desiderio di vivere emozioni intense. Se sei single hai voglia di conoscere persone nuove e se invece vivi un rapporto clandestino, ufficioso da tempo, hai voglia di metterlo in regola. Lascia perdere chi ti ha fatto soffrire. Se c'è stata una separazione vai oltre. Vergine, ricordo che Venere tra qualche settimana sarà nel segno, quindi le occasioni d'amore, gli incontri che si fanno adesso, le amicizie che partono ora potrebbero diventare qualcosa di più. Nel frattempo, per quanto riguarda la professione, Mercurio in sestile offre trattative, accordi e cambiamenti validi. Bilancia, siccome la seconda parte dell'anno conferma le tue azioni, posso dire che tutte le questioni rimaste in sospeso troveranno finalmente uno sbocco positivo. E questo è un cielo molto bello proprio per chi ha bisogno di consensi, vuole crescere o magari dopo un lavoro certosino e faticoso ritiene di poter contare su persone giuste e ottenere la migliore soddisfazione per i progetti a venire. Scorpione, c'è una Venere nervosetta, potrebbe avere portato qualche dubbio. In amore è meglio abbassare i toni se ci sono delle polemiche e magari anche i sospetti. Per ciò che concerne il lavoro, questo è un oroscopo molto importante. Addirittura potresti avere già iniziato un progetto, un programma. Attenzione solo alle questioni di soldi e se per esempio ci sono ritardi nei pagamenti, se ci sono perplessità in comune, dovrai elaborare un piano di azione in casi estremi con un avvocato. Sagittario, le relazioni sentimentali diventano calde e il weekend potrebbe essere davvero intrigante. Collaborazioni, contatti, attività legate alla creatività ricevono una spinta nuova. Per molti sarà un'estate da ricordare. Capricorno, attenzione ai soldi, questioni economiche e contrattuali da verificare, soprattutto se hai un'attività in proprio, hai la possibilità però di recuperare una visione più chiara delle questioni attorno. Amore nella norma. Acquario, attenzione ai sentimenti, soprattutto se non sono conosciuti o riconosciuti. Le relazioni che hanno superato la prova di inizio mese possono andare avanti, ma ci vogliono programmi e obiettivi comuni. Pesci, con questo cielo hai poca tolleranza verso le situazioni ambigue e con ogni probabilità chiederai ciò che ti spetta. Non sempre ricevi il riconoscimento che ritieni meritato e questo può alimentare il nervosismo. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Tu chiamale se vuoi emozioni.
2: Latte e miele.
3: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
2: Latte e miele.
4: Latte e miele.
2: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: proprio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Wake up! La sveglia di Radio Latte e Miele. Wake up!

0: Eccoci qui, buongiorno, buon mercoledì 24 giugno 2026 da Francesco Bianco, da Natalia Scalatelli, naturalmente da tutta Radio Latte Miele, le notizie più importanti della giornata. Molto, da una parte il caldo, soprattutto l'ondata di calore che sta colpendo tutta l'Europa. Pensate che noi che stiamo boccheggiando siamo tra quelli messi meglio nel vecchio continente, perché la situazione rischia di degenerare in Francia, come già è successo qualche anno fa nel 2003, e quando ci furono veramente moltissime persone che persero la vita per l'ondata di calore. Anche questa volta ci sono diverse persone ricoverate e che hanno perso la vita in Francia, anche in Spagna. Sapete che anche da noi accessi e pronto soccorso sono numerosi, e soprattutto non si vede la fine, perché i modelli matematici dei meteorologi dicono che almeno anche la prima settimana di luglio sarà così.
1: Era un po' di...

0: Buon vento Giovanotti e anche Alfa qui su Latte Miele. Allora, è un duro colpo alla credibilità tedesca, perché ieri è avvenuto il blocco totale del traffico ferroviario, pensate, per che è crollato il sistema radio per un aggiornamento, cioè forse molto ovviamente è colpa di un aggiornamento software, di quelli che facciamo anche noi con i telefoni o con i computer. Naturalmente la Deutsche Bahn, così si chiamano le ferrovie dello Stato tedesche, dicono: stiamo cercando di riportare i convogli nelle stazioni per far scendere i viaggiatori, perché la situazione era proprio drammatica, si è bloccata la situazione dei treni, in pratica dove erano sono stati fatti fermare perché non potevano più comunicare. In realtà hanno fatto bene, perché altrimenti potevano accadere anche degli incidenti, quindi è giusto fermarli. Certo che per un aggiornamento avere il traffico ferroviario del principale paese europeo completamente fermo è davvero una brutta figura.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli anche 4 repubblicani. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, l'ho ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha aggiunto, e penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È in carcere a San Vittore il 27enne che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale, all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo. Oggi a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Tutto facile per il Portogallo, che ieri ha travolto 5-0 l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo. Non va oltre lo 0-0 invece l'Inghilterra, che ha affrontato il Ghana. Vince la Croazia 1-0 sul Panama. Anche Colombia, Repubblica Democratica del Congo, finisce 1-0. È tutto, a più tardi.
4: Spot.
5: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
4: Già.
5: E la cucina?
4: Anche.
5: E quanto hai speso?
4: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
5: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
4: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
5: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa da oltre 50 anni.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellino. Linoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
10: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
11: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
12: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
13: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
12: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
14: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
15: Fotografie Latte miele. Latte miele.
16: Radio Latte Miele.
15: La tua musica italiana.
17: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
18: Che cosa sei?
17: Non vorrei parlare.
18: Cosa sei?
17: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
18: Non cambi mai.
17: Tu sei il mio ieri,

0: mostrarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

Ed eccola la canzone dei Record Ossessione, Samurai J. Da 17 settimane consecutive al primo posto, non è mai successo a nessuno nell'era digitale delle canzoni, insomma. Il record precedente era di Tony F. e Gaia con Sesso e Samba, 12 settimane consecutive, lui addirittura 17, quindi un record pazzesco. Allora, parliamo anche di questo tentativo di truffa ai danni degli imprenditori, perché cosa è successo? Che alcuni malviventi, utilizzando il nome del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che è il braccio destro di Giorgia Meloni nel governo, insomma, sono finti lui e in pratica cercavano di truffare degli ignari imprenditori, dove questo chiedeva contributi per inesistenti iniziative governative. Questi, un po' perché convinti, un po' forse perché dico mi ha chiamato Mantovano, devo rispondere, sì, obbedisco, e quindi versavano

Agitare Coca-Cola, la nuova di Tommaso Paradiso qui su Radio Latte e Miele. C'è anche l'indagine per la morte di Francesco Imprezzabile, sapete, il vigile urbano che ha perso la vita ieri, l'abbiamo raccontato ieri mattina proprio come notizia più importante della giornata, questo inseguimento a un SUV molto potente e molto veloce. Poi i vigili hanno trovato prima la macchina, questa Audi, poi hanno trovato anche il proprietario, che è un cittadino di origine albanese che ha avuto già un problema di narcotraffico. Lui racconta: avevo un po' di hashish addosso e quindi non volevo essere fermato dalla polizia o comunque dai vigili urbani, perché avrebbero scoperto anche che io sono, ho già, no, un problema di narcotraffico, e sicuramente avrebbero fatto un controllo. Non si sa in realtà quello che sia successo, perché all'inizio si parlava di speronamento, ma sembrerebbe dalle prime analisi che non ci sia stato contatto tra l'auto del cittadino albanese che era in fuga e il poliziotto. Molto probabilmente è stata fatale una curva, nel senso che il SUV improvvisamente ha cambiato direzione e il motociclista vigile urbano, per poterlo, come dire, raggiungere e tenere sott'occhio, ha dovuto fare anche lui una curva un po' pericolosa e si è schiantato contro alcuni cartelli.

0: 88 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Tra poco, quando torniamo, cercheremo di capire qual è la situazione per l'ondata di caldo che sta colpendo tutta Europa. Prima vi lascio ai Ricchi e Poveri con Che Sarà, poi c'è Lucio Battisti con Gelosa Cara. A tra poco.

0: Ed eccolo Lucio Battisti con Gelosa Cara qui su Radio Latte Miele. Allora, l'Europa è attualmente colpita da una straordinaria e precoce ondata di caldo estremo causata da una massa d'aria calda proveniente dall'area subsahariana, quindi da sotto il Sahara. La temperatura in diverse zone dell'Europa è 40 gradi, con picchi attesi fino ai 44-45 gradi centigradi. In Italia ci sono 16 città con bollino rosso. Bollino rosso significa che si può uscire solo se strettamente necessario, e domani saranno 17, incluse Milano, Roma, Torino, Venezia e Firenze, dove sono previsti fino a 41 gradi centigradi. L'apice del caldo al nord è atteso tra il 28 e il 30 di giugno. La Francia è sicuramente il paese che sta vivendo temperature da record. Pensate che la giornata di ieri è stata la più calda mai registrata dal 1947, cioè da quando si registrano le temperature. Oltre 38 milioni di persone si trovano in dipartimenti, quindi in province con vigilanza rossa. Si registrano già decine di decessi per annegamento dovuti alla ricerca disperata di refrigerio. In Spagna l'allerta è massima in diverse regioni, con picchi eccezionali fino a 44 gradi anche nel Paese Basco, che sono i Paesi Baschi, che sono al nord del paese, generalmente sono molto freschi. Nel Regno Unito 40 gradi centigradi. Pensate che loro in pratica in moltissimi uffici e moltissime case non hanno neanche l'aria condizionata, perché non sono abituate. Situazioni gravi anche nella Germania settentrionale, in Danimarca, in paesi insomma che non sono abituati a temperature così alte.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: Destinazione Paradiso, c'è anche Gianluca Grignani qui su Radio Latte e Miele. Parliamo anche dei mondiali, che ricordo ogni giorno che stanno andando benissimo negli ascolti televisivi nonostante l'assenza del nostro paese. Non che sulle altre reti televisive ci siano cose pazzesche, ma ormai con tutte le possibilità e le scelte che ci sono con le piattaforme, e i risultati che stanno arrivando sono veramente importanti, perché quasi tutte le partite superano il 30% di ascolto. Allora, ieri abbiamo parlato di Messi, che è entrato nella storia come il più prolifico goleador del mondiale, e ieri ha risposto questa notte, insomma, anzi ieri sera ha risposto il Portogallo di Ronaldo, anzi ha risposto proprio Cristiano Ronaldo, perché è diventato l'unico calciatore esistito che abbia segnato in 6 diversi mondiali, quindi un altro record storico che è stato infranto quest'anno dalla loro sfida perenne, no? Messi e Ronaldo si inseguono da tantissimi anni, sono due fuori classe. Tra l'altro il Portogallo ha vinto molto bene contro l'Uzbekistan, e quindi rilancia le sue possibilità. C'è stata anche questa bruttissima notizia della morte dell'allenatore, della mamma dell'allenatore della Francia, di Deschamps, che naturalmente ha lasciato gli Stati Uniti per raggiungere la Francia.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Corri Scilpi, porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio. È il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro, e nel giorno di Diego, che tale resterà, ha voluto apporre la sua firma a un'altra pagina di storia. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
7: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Fatti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo 2 biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Fatti Bravo, Raff e tanti altri.
11: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
12: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
13: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.

Non me ne accorgo, c'è Marco Mengoni qui su Radio Latte e Miele. Si sta ancora capendo quello che è successo invece intorno alle due sorelle che erano prima scomparse e poi ritrovate. Sapete che sono in carcere la madre, il compagno della madre e il padre della madre, quindi il nonno delle due ragazze. C'hanno un tutore queste due minorenni, perché sapete che erano e sono ancora adesso in una situazione protetta. L'obiettivo è il recupero del rapporto col padre, perché sapete che loro volevano stare con la madre, almeno così hanno sempre detto. L'ex legale della donna: la decisione è maturata per motivi personali e professionali che rendono impossibile la mia assistenza. In pratica ha lasciato la sua cliente perché diceva: ero stato tenuto all'oscuro del fatto che le due ragazze stessero bene, sapessero dove fossero, e loro erano a Formia, in provincia di Latina, a casa di questa zia Sofia, che è diventata una celebrità televisiva perché è stata intervistata da tutti. E lei ha spiegato la sua posizione, anche se naturalmente è indagata perché sapeva quello che stava facendo, anche se è una persona, come dire, abbastanza naif, però ha detto: l'ho fatto e lo rifarei, perché le ragazze volevano stare con la madre e quindi io non ci vedevo niente di male.

0: 7 e 59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
2: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: Stelle. 24 giugno, buona giornata a tutti. Il sole è sempre nel segno del cancro, oggi la luna se ne va in scorpione. Ariete, la voglia di rimetterti in gioco cresce giorno dopo giorno e posso già annunciare due giornate buone, quelle di sabato e domenica. Quindi se ti piace una persona, se sei cambiato in un sentimento, programma un weekend davvero complice. La fiducia torna a crescere. Il segno del toro. Questa Venere è nervosetta e bisogna stare un pochino attenti nei rapporti ossidati da tempo. Tra oggi e domani, per vari motivi, potresti essere lontano dal bene amato, magari anche solo psicologicamente. Il lavoro chiede molta precisione, soprattutto per quanto riguarda contratti, accordi, burocrazia. Per i gemelli non c'è nulla che possa ostacolare un incontro, ma anche una sorta di recupero rispetto al passato. Certo che in amore chi entra nella tua vita adesso deve dimostrare interesse concreto. Con Venere nel segno non vuoi perdere tempo. Cancro, sole e luna favorevoli. Ho parlato delle ultime 48 ore confuse e invece le prossime 48 saranno molto interessanti, sia nel lavoro che in amore. Tra l'altro giugno ha portato molte soddisfazioni, conferme ai liberi professionisti, magari c'è chi ha iniziato un progetto, un programma, soddisfazioni. Leone, è impossibile che l'amore non occupi una posizione privilegiata. Questa Venere nel segno accende il desiderio di vivere emozioni intense. Se sei singolo hai voglia di conoscere persone nuove e se invece vivi un rapporto clandestino, ufficioso da tempo, hai voglia di metterlo in regola. Lascia perdere chi ti ha fatto soffrire. Se c'è stata una separazione vai oltre. Vergine, ricordo che Venere tra qualche settimana sarà nel segno, quindi le occasioni d'amore, gli incontri che si fanno adesso, le amicizie che partono ora potrebbero diventare qualcosa di più. Nel frattempo, per quanto riguarda la professione, Mercurio in sestile offre trattative, accordi e cambiamenti validi. Bilancia, siccome la seconda parte dell'anno conferma le tue azioni, posso dire che tutte le questioni rimaste in sospeso troveranno finalmente uno sbocco positivo. E questo è un cielo molto bello proprio per chi ha bisogno di consensi, vuole crescere o magari dopo un lavoro certosino e faticoso ritiene di poter contare su persone giuste e ottenere la migliore soddisfazione per i progetti a venire. Scorpione, c'è una Venere nervosetta, potrebbe avere portato qualche dubbio. In amore è meglio abbassare i toni se ci sono delle polemiche e magari anche i sospetti. Per ciò che concerne il lavoro, questo è un oroscopo molto importante. Addirittura potresti avere già iniziato un progetto, un programma. Attenzione solo alle questioni di soldi. E se per esempio ci sono ritardi nei pagamenti, se ci sono perplessità in comune, dovrai elaborare un piano di azione in casi estremi con un avvocato. Sagittario, le relazioni sentimentali diventano calde e il weekend potrebbe essere davvero intrigante. Collaborazioni, contatti, attività legate alla creatività ricevono una spinta nuova. Per molti sarà un'estate da ricordare. Capricorno, attenzione ai soldi, questioni economiche e contrattuali da verificare, soprattutto se hai un'attività in proprio, hai la possibilità però di recuperare una visione più chiara delle questioni attorno. Amore nella norma. Acquario, attenzione ai sentimenti, soprattutto se non sono conosciuti o riconosciuti. Le relazioni che hanno superato la prova di inizio mese possono andare avanti, ma ci vogliono programmi e obiettivi comuni. Pesci, con questo cielo hai poca tolleranza verso le situazioni ambigue e con ogni probabilità chiederai ciò che ti spetta. Non sempre ricevi il riconoscimento che ritieni meritato e questo può alimentare il nervosismo. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
2: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari. Partiamo così in questa seconda ora insieme qui su Radio Latte Miele. Buon mercoledì 24 giugno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Allora, caldo record, Italia da bollino rosso, oggi 16 città roventi, domani 17, nel weekend andrà anche peggio perché si supereranno i 40 gradi soprattutto nella pianura padana. Caldo record anche in Europa, ne abbiamo parlato prima, soprattutto la Francia preoccupa perché ieri è stata la giornata più calda della sua storia, male anche gli altri paesi europei, compresi quelli del nord come la Danimarca, la Germania settentrionale, l'Inghilterra, la Spagna del nord, sono tutti sopra i 35-40 gradi. E poi quello che succede nella politica, sapete che ieri Giorgia Meloni è stata lungamente intervistata e ha parlato di quello che è successo con Trump, ha detto sono rimasta colpita ma non intendo alimentare il confronto. Ieri tra l'altro il Senato americano ha votato contro Trump, contro la guerra in Iran, e lui si è arrabbiato dicendo insensato e inutile. Inutile perché il Presidente degli Stati Uniti ha il diritto di veto sulla politica internazionale, quindi effettivamente è un voto solo politico che non avrà nessuna ripercussione. E poi molte notizie di cronaca che vedremo tra pochissimo.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Spot.
7: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Jones Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334-572-5912.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Le ragazze Clara e San Giovanni, disco latte e miele di questa settimana. Allora, vi ricordate le tende fuori dalle università italiane montate dagli studenti in protesta contro il caro case delle grandi città? Pensate che l'Italia ha investito centinaia di milioni di euro nel piano nazionale di ripresa e resilienza, i soldi europei per intenderci, per rispondere alla cronica carenza di alloggi per gli studenti universitari fuori sede. Tuttavia, i posti letto finanziati con i fondi arrivati dall'Europa costano moltissimo. Pur trattandosi di canoni calmierati al 15%, nella grande maggioranza dei casi le stanze costruite valgono più del prezzo di mercato per una camera qualunque. Cora Media e Will Media presentano il lusso in una stanza, una nuova inchiesta podcast che è stata firmata da Piero Forti, giornalista, e Carlo Canepa, che è fact checker. I fact checker sono quelli che controllano che quello che si dica sia vero. Per la prima volta un'indagine analizza in modo integrale i dati relativi ai 30.000 posti letto che saranno messi a disposizione degli studenti, portando alla luce un risultato sorprendente e inatteso. Pensate che in Puglia, ad esempio, una stanza costruita con i soldi europei, quindi con i soldi nostri per aiutare le famiglie, costa il 50% in più rispetto alla media locale. Il divario cresce nelle Marche, addirittura più 71%, in Umbria più 76%, in Molise più 80% e in Calabria più 88%. I picchi si registrano in Sicilia, dove le stanze costano il doppio, e in Basilicata, dove il prezzo arriva a 2,5 volte la media del mercato ordinario.

0: australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Quando torneremo parleremo della nuova legge sulla caccia, estese sia le aree consentite che le specie cacciabili. Ora vi lasciamo ai Puco, Non siamo in pericolo, e poi Edoardo Vianello con Guarda come dondolo.

Guarda come dondolo, c'è Edoardo Vianello qui su Radio Latte e Miele. Oggi è il suo compleanno, compie 88 anni, gagliardamente portati ancora in giro a cantare la sua musica e le sue canzoni, che sono effettivamente intramontabili. Allora, vi dicevo del disegno di legge 1552 che, come dire, riforma il settore della caccia nel nostro paese. È arrivato il via libera dal Senato, manca quello della Camera, ma ci sono proteste vibranti anche all'interno del Parlamento. Ci sono parlamentari in realtà di tutte le casacche, quindi non c'è una questione ideologica, e sono contrari, hanno fatto appello alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni perché intervenga per ritirare questo disegno di legge che viene chiamato infatti lo sparatutto. Perché? Perché ci saranno più specie cacciabili, aree più estese, calendari più lunghi, via libera agli spari sui valichi di montagna e sulla neve, sì alle aziende faunistiche private e ai cacciatori provenienti dall'estero. Ci sono però sanzioni più pesanti per i bracconieri. Allora, in pratica saranno le regioni a definire le aree demaniali nelle quali sia consentito la caccia, ma certo saranno maggiori. Viene rimosso il divieto assoluto di caccia in prossimità dei valichi montani interessati, sapete, dalle rotte migratorie degli uccelli. La riforma prevede che le regioni possano stabilire le regole per consentire l'attività venatoria anche in questi spazi, preservando gli spazi limitati al passaggio obbligato, quindi davvero un rischio per gli stormi che passeranno. La riforma introduce anche la possibilità di autorizzare la caccia di selezione agli ungulati e la braccata al cinghiale anche in presenza di terreno coperto da neve, ad oggi vietate. E poi è possibile utilizzare anche visori notturni per essere più precisi nella caccia, e sono allungati anche i calendari.

0: bambina, c'è Pino Daniele qui su Radio Latte e Miele. Allora, abbiamo parlato a lungo, si sta parlando tantissimo dell'ondata di calore che sta colpendo tutta l'Europa, il nostro paese anche. Tra l'altro vi dicevo che rispetto, non so, a Spagna e Francia anche siamo messi meglio, quindi lamentiamoci meno, perché lamentarsi non è sexy, anche se è difficile con questo caldo. Oltre alle temperature record che verranno registrate soprattutto nel fine settimana, si supereranno praticamente ovunque i 40-41 gradi. Pensate che ieri la Francia ha vissuto invece il giorno più caldo della sua storia dal 1947, da quando cioè si registrano le temperature. Il rischio vero è la formazione di temporali anche piuttosto intensi, con grandinate importanti. Lo sapete, no? Il clima è tropicale, tropicale è anche la pioggia e i rovesci che arriveranno. Sono previsti soprattutto sull'arco alpino, ma ci sono sconfinamenti anche nei luoghi di pianura. Ad esempio, oggi il rischio è alto nelle pianure piemontesi e friulane, potrebbero essere localmente forti. Rovesci e temporali anche lungo l'Appennino in Toscana e Lazio, che potrebbero raggiungere anche il basso Tirreno. Qualche temporale anche in isole maggiore. Anche nella giornata di domani potrebbero formarsi dei temporali importanti, e così anche nel fine settimana, soprattutto nel nord del paese.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
10: Già.
9: E la cucina?
10: Anche.
9: E quanto hai speso?
10: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
9: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
10: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
9: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
11: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
13: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB+. Il suono perfetto.

Noemi Gasa, sempre questa canzone, Grande Amore. Il volo qui su Radio Lattimiele, vinsero Sanremo e arrivarono terzi anche all'Eurofestival, Eurovision Song Contest, con questa canzone. Oggi è il compleanno di Pietro Barone, se non siete dei super fan è quello più lirico del terzetto, e compie 33 anni perché è nato nel 1993, quindi siamo nel 2026, fa 33 anni, tanti auguri a lui, loro hanno sempre un grande successo, ogni cosa che fanno. Allora, parliamo di questa nuova campagna di phishing a tema criptovalute riguardante false fatture elettroniche. E in pratica cosa succede? Il phishing, lo dice il nome stesso, sapete che phish vuol dire pesce, quindi phishing è abboccare. Perché cosa succede? Che ora vi mandano, ci mandano dei messaggi con una PEC, quindi sapete, l'email, quella ufficiale, quella che vale anche in tribunale, in cui a firma dell'Agenzia delle Entrate si dice insomma che dobbiamo pagare delle tasse per criptovalute, tendenzialmente uno se non ce le ha può stare tranquillo, però uno potrebbe anche averlo nei suoi asset di investimento, ma soprattutto c'è il famoso link da cliccare. So che la vita è complicata, magari uno è sovrappensiero, però davvero dovremmo aver capito tutti che non bisogna mai cliccare i link che ci mandano per email e nei messaggi, o anche WhatsApp, Telegram, tutto quello che vi arriva, anche se è un vostro amico, anche se è vostra cugina che vi scrive, perché non si sa mai, potrebbe essere comunque un hacker che è entrato nel telefono, quindi davvero state attenti.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con la Temiale anche oggi, che è mercoledì 24 giugno. Quando torniamo cercheremo di capire quali siano le notizie più importanti della giornata.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 9 e 1 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Maledetto me. Maledetto me, partiamo con Fulminacci in questa terza ora insieme su Radio Latte e Miele. Buon mercoledì 24 giugno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Le notizie più importanti della giornata, naturalmente il caldo record Italia da bollino rosso, oggi 16, città oro 20, domani 17, il caldo non da tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, temperature roventi nelle grandi città, sapete che la situazione è addirittura peggiore in Francia, dove addirittura 40 persone hanno perso la vita annegate cercando refrigerio. Pensate che situazione, già si pensa al 2003 quando fu un'estate bollente e quando morirono moltissime persone a causa del caldo, perché il caldo può provocare anche la morte. Poi l'intervista di Giorgia Meloni, dice colpita da Trump ma non intendo alimentare il confronto. Intanto negli Stati Uniti il Senato ha bocciato la guerra di Trump in Iran, insensato il voto e anche inutile, dice Trump, perché sapete che il presidente degli Stati Uniti ha il diritto di veto sulla politica internazionale, ma certo è un segnale pesante visto che il Senato è a maggioranza repubblicana, quindi dovrebbero votare con Trump. Ci sono stati molti blackout in varie città italiane per il caldo, sapete il numero di condizionatori accesi fa saltare in aria in pratica il sistema elettrico. E poi quello che è successo in Germania ieri, un aggiornamento a un software ha fermato tutti i treni del paese per diverse ore.
1: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.

0: festa.
1: Viva la vasca, Benji e Fede che hanno riscritto un po' il successo di Alex Britti. Allora, siamo su Radio Latte Miele e parliamo ancora di Caldo Record, perché sono aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, come normale che sia, perché il caldo in sé aumenta il rischio, il disagio per le persone, soprattutto quelle più fragili, sono gli anziani e i bambini piccoli e chi soffre di malattie croniche, perché anche le terapie farmaceutiche cambiano, dovrebbero cambiare. Dovete naturalmente non farlo da solo, da soli, perché è pericolosissimo, ma sto pensando ad esempio a chi prende le pastiglie per la pressione. Tendenzialmente in estate la pressione scende per il calore che provoca la vasodilatazione, quindi appunto si abbassa la pressione, quindi non è più necessario prendere magari quella dose. Ma non fate la sciocchezza di deciderlo da soli, perché la pressione alta è uno dei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari più alte in assoluto, quindi naturalmente parlatene tranquillamente con il vostro medico di famiglia, ma non fate la sciocchezza di farlo da soli.

Mamma no mamma, c'è Madame qui su Radio Latte e Miele. Allora, l'uscita anche del nuovo film di Steven Spielberg su UFO, che si chiama Disclosure Day, ha riaperto soprattutto negli Stati Uniti un antico dibattito con il rilancio della diffusa teoria che il governo americano nasconda da decenni la verità su cosiddetti fenomeni non identificati, UFO, adesso si chiamano WAPS, anche dipende dalle varie sigle che si vogliono utilizzare. In pratica, sapete che Donald Trump aveva annunciato che avrebbe tolto il segreto di Stato dai file su UFO, ma praticamente non è uscito nulla. La NASA ogni tanto dice, beh sì, ci saranno. C'è una teoria che sostiene, che è quella che sposa di più la NASA, che ci siano pochissime civiltà nell'universo e che bene o male il loro livello tecnologico sia il nostro, e quindi che in realtà è ancora impossibile metterci in comunicazione, perché come esattamente succede alla razza umana, ecco che non è che riusciamo ad arrivare in posti troppo lontani. Lo stesso succederebbe agli altri, quindi ci sono ma non sono tra di noi, come invece sostiene qualcuno, anch'io lo sostengo.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione?

0: grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Spot. Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarrese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarrese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
2: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
3: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Quando torniamo qui su Latte e Miele scopriremo perché i prodotti sono sempre più piccoli ma li paghiamo uguale. Prima vi lascio a Julio Iglesias con Se mi lasci non vale, poi c'è Riccardo Cocciante con Cervo a primavera. A tra poco.

0: Servo a primavera, Mogol e Riccardo Cocciante in questa canzone qui su Radio Latte e Miele, questa canzone che rappresenta la voglia, no, di spogliarsi di tutte le ansie e le frustrazioni e diventare un cervo a primavera o un gabbiano da scogliera. Bisogna scegliere, insomma, cosa si voglia diventare. Forse è meglio il cervo a primavera. Allora, dobbiamo imparare un nuovo termine, in realtà uno nuovissimo, se ne, lo si dice da alcuni anni, che è shrinkflation. Shrinkflation nasce da la contrazione, insomma, dall'unione di due parole: shrink, che vuol dire restringere in inglese, inflation, che vuol dire inflazione. Perché ne parliamo? Perché i prodotti sono sempre più piccoli e noi li paghiamo uguali. Sono, ad esempio, si sta parlando moltissimo ora dei gelati artigianali, perché in molti casi sono più piccoli dell'11%, ma il prezzo aumenta del 10%, quindi neanche li paghiamo uguali. Federconsumatori ha monitorato una serie di prodotti oggetto di shrinkflation e ha scoperto che, ad esempio, uno stecco famosissimo è passato da 120 a 100 millilitri, ma il prezzo è aumentato del 14%. Il cono è l'8% più piccolo, mentre il prezzo sale del 15%. Comunque, in media sono diminuiti dell'11% e il prezzo è aumentato del 10%. È un, come dire, un modo per non aumentare troppi prezzi, ma farci mangiare meno gelato. Un po' è anche quello che sapete, che alcune linee guida sanitarie prevedono, ad esempio, di mangiare meno grassi e meno zuccheri, quindi mangiando un gelato più piccolo naturalmente diminuiscono anche le calorie, diminuiscono anche quello che mangiamo. Certo, sarebbe carino scriverlo, perché sarebbe obbligatorio per l'Unione Europea scrivere che è un caso di shrinkflation, ma il nostro paese non obbliga i produttori a farlo e tra l'altro paga pure una multa.
1: Verso

0: Verso le parole c'è Ligabue qui su Radio Latte e Miele. Lui che ha conquistato ancora una volta San Siro, 57.000 presenze l'altro giorno per il suo concerto. C'era anche il figlio che suonava nella band. Allora, parliamo ancora una volta dell'incidente avvenuto a Senago. Se ne sta parlando moltissimo, sapete, questa macchina con 9 ragazzini all'interno. Chi guida improvvisamente accelera, l'hanno raccontato i ragazzi che sono sopravvissuti, gliene chiedono anche conto e poi l'incidente è fatale. Parla Alessandra Calderaro, anzi scrive che è la madre di Lorenzo Benin, uno dei ragazzi che ha perso invece la vita, e dice: sono veramente stanca di leggere tutte queste cattiverie gratuite, abbiate rispetto. Poi ha detto che si sente male a mettersi al loro livello, ma è così che si fa, e dice: se avete coraggio venite, sapete dove vivo, venite a dirmi le stesse cose che mi scrivete e ditemele in faccia. Effettivamente, arrivare a scrivere a una madre che ha appena perso il figlio per un incidente di questo tipo, sapete che la macchina poi era caduta anche nella Villoresi, che è un torrente che è fuori Milano, è veramente dolorosissimo. Io non capisco come si possa essere così crudeli.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Ma nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellino Ecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo, in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Svegliarsi la mattina in zero assoluto qui su Radio Latte e Miele. Tra l'altro oggi Thomas compie 49 anni, l'anno prossimo diventa grande. Allora parliamo dell'età pensionabile, perché aumenta sempre di più. Nel quadriennio tra il 2022 e il 2025 è salita in media di un anno per le donne, da 64,4 a 65,4 anni, e di 4 decimali per gli uomini, da 63,7 a 64,1. Un aumento non dovuto però all'adeguamento automatico alla speranza di vita, che scatterà invece solo da gennaio con un mese in più, e poi dal 2028 con altri due mesi. Gli italiani vanno in pensione più tardi perché il governo ha ristretto tutti i canali di flessibilità, dalle anticipate a opzione donna fino alle quote. Naturalmente c'è preoccupazione soprattutto nelle persone che sono più giovani, che vedono la pensione come un miraggio, mentre prima era una questione piuttosto normale, si prendeva anche molto prima. Tra l'altro il mondo del lavoro così cambiato, no? Con periodi che lavorano, periodi che non lavorano, rischia veramente di creare un sacco di settantenni, ultra settantenni, che non hanno raggiunto i versamenti per una pensione adeguata alla qualità della vita.

0: 10 in punto.
1: Mercoledì 24 giugno, buongiorno da Francesco Bianco e da Edoardo De Simone,
2: buongiorno,
1: che è arrivato.
2: No, fra, tutto bene?
1: Questa mattina hai dormito invece, eh?
2: Da Dio, un fiorellino, si vede anche dal ciuffo.
1: Allora, così, cosa odi di più dell'estate? Se c'è qualcosa che odi, magari ti piace tutto.
2: Allora, in realtà le temperature, anche se non voglio fare l'ipocrita e dire, perché io mi lamento spesso del freddo,
1: sì,
2: d'inverno, quindi ora che fa caldo non mi voglio lamentare più di tanto per il caldo estivo. Quindi no, non c'è qualcosa che mi
1: dà. Le zanzare?
2: Ma le patisco poco. Ci sono stati anni dove era un aperitivo per le zanzare, adesso invece le gestisco molto di più.
1: Io resto un aperitivo, un goloso pasticcino,
2: sì,
1: credo,
2: tu sei
1: per le zanzare.
2: Sacrato.
1: Io sono l'effetto anti zanzara per gli altri, nel senso che
2: sei uno zampirone vivente.
1: Se ci sono io vogliono solo me, ma io non le biasimo.
2: Che comunque
1: anch'io sceglierei me se fossi una zanzara. Allora, grazie a Edoardo De Simone, vi lascio con lui, voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: C'è l'oroscopo di Paolo Fox e poi cominciamo.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte stelle.
5: 24 giugno, buona giornata a tutti. Il sole è sempre nel segno del cancro, oggi la luna se ne va in scorpione. Ariete, la voglia di rimetterti in gioco cresce giorno dopo giorno e posso già annunciare due giornate buone, quelle di sabato e domenica. Quindi se ti piace una persona, se sei cambiato in un sentimento, programma un weekend davvero complice. La fiducia torna a crescere. Il segno del toro. Questa Venere è nervosetta e bisogna stare un pochino attenti nei rapporti ossidati da tempo. Tra oggi e domani, per vari motivi, potresti essere lontano dal bene amato, magari anche solo psicologicamente. Il lavoro chiede molta precisione, soprattutto per quanto riguarda contratti, accordi, burocrazia. Per i gemelli non c'è nulla che possa ostacolare un incontro, ma anche una sorta di recupero rispetto al passato. Certo che in amore chi entra nella tua vita adesso deve dimostrare interesse concreto. Con Venere nel segno non vuoi perdere tempo. Cancro, sole e luna favorevoli. Ho parlato delle ultime 48 ore confuse e invece le prossime 48 saranno molto interessanti, sia nel lavoro che in amore. Tra l'altro giugno ha portato molte soddisfazioni, conferme ai liberi professionisti, magari c'è chi ha iniziato un progetto, un programma, soddisfazioni. Leone, è impossibile che l'amore non occupi una posizione privilegiata. Questa Venere nel segno accende il desiderio di vivere emozioni intense. Se sei singola hai voglia di conoscere persone nuove e se invece vivi un rapporto clandestino, ufficioso da tempo, hai voglia di metterlo in regola. Lascia perdere chi ti ha fatto soffrire. Se c'è stata una separazione, vai oltre. Vergine, ricordo che Venere tra qualche settimana sarà nel segno, quindi le occasioni d'amore, gli incontri che si fanno adesso, le amicizie che partono ora potrebbero diventare qualcosa di più. Nel frattempo, per quanto riguarda la professione, Mercurio in sestile offre trattative, accordi e cambiamenti validi. Bilancia, siccome la seconda parte dell'anno conferma le tue azioni, posso dire che tutte le questioni rimaste in sospeso troveranno finalmente uno sbocco positivo. E questo è un cielo molto bello proprio per chi ha bisogno di consensi, vuole crescere o magari dopo un lavoro certosino e faticoso ritiene di poter contare su persone giuste e ottenere la migliore soddisfazione per i progetti a venire. Scorpione, c'è una Venere nervosetta, potrebbe avere portato qualche dubbio. In amore è meglio abbassare i toni se ci sono delle polemiche e magari anche i sospetti. Per ciò che concerne il lavoro, questo è un oroscopo molto importante. Addirittura potresti avere già iniziato un progetto, un programma. Attenzione solo alle questioni di soldi e se per esempio ci sono ritardi nei pagamenti, se ci sono perplessità in comune, dovrai elaborare un piano di azione in casi estremi con un avvocato. Sagittario, le relazioni sentimentali diventano calde e il weekend potrebbe essere davvero intrigante. Collaborazioni, contatti, attività legate alla creatività ricevono una spinta nuova. Per molti sarà un'estate da ricordare. Capricorno, attenzione ai soldi, questioni economiche e contrattuali da verificare, soprattutto se hai un'attività in proprio, hai la possibilità però di recuperare una visione più chiara delle questioni attorno. Amore, nella norma. Acquario, attenzione ai sentimenti, soprattutto se non sono conosciuti o riconosciuti. Le relazioni che hanno superato la prova di inizio mese possono andare avanti, ma ci vogliono programmi e obiettivi comuni. Pesci, con questo cielo hai poca tolleranza verso le situazioni ambigue e con ogni probabilità chiederai ciò che ti spetta. Non sempre ricevi il riconoscimento che ritieni meritato e questo può alimentare il nervosismo. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

L'ultima di Rama si chiama Cabana, l'avete ascoltata su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Stiamo insieme fino alle 12 anche in questo mercoledì 24 di giugno. Buona festa di San Giovanni a tutti. Parto con l'elencarvi qualche data, che sono quelle del prossimo tour proprio di Rama, che comincia il 6 dicembre a Mantova, poi 8 dicembre Firenze, 12 Roma, 16 Milano, 19 Bologna, 21 Torino, si chiude il 23 di dicembre, quindi sotto Natale, a Napoli al Pala Partenope. 335-787-1910 è un altro numero, quello di WhatsApp di Radio Latte Miele, qualora voleste farci compagnia in una giornata oggi che è piena di notizie, piena di cose che succederanno, piena di cose che cominceranno. C'è forse un grande inizio, forse l'inizio più nazional popolare della settimana. Non so se avete capito di quale inizio vi sto parlando. Se siete rimasti incuriositi, aspettatemi il tempo di un paio di dischi e poi ci arrivo. Ora le news.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Malori in spiaggia e nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre i blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi. In Francia, che registra la temperatura più alta di sempre, 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni, chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.
3: E ci sei adesso tu.
4: Latte miele.
3: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
4: Latte miele.
5: Latte miele.
4: La tua musica italiana.

Partenope, Merkin Tremont con Serena Brancale, i The Colors su Radio Latte Miele. In questo mercoledì 24 giugno ci avete preso, oggi comincia quel programma lì. Eh sì. Questa sigla lascia poco spazio all'interpretazione, sigla che in realtà è una canzone bellissima di Eminem e Rihanna, Love the Way You Lie, uscita alla fine dei

insieme e non devono essere sposate. Queste coppie accettano la sfida di comprendere se loro è il vero amore, quindi vengono divise, i ragazzi da una parte, le ragazze dall'altra, e non sono lasciati da soli, ma ci sono dei tentatori e delle tentatrici che cercheranno di mettere in dubbio, no, la loro fedeltà, cercheranno di mettere in dubbio le radici più o meno solide della coppia. A condurre anche questa edizione il bravissimo Filippo Bisciglia, che è diventato e diventa sempre di più l'uomo dell'estate italiana per quanto riguarda la TV generalista, il programma andrà in onda su Canale 5. Ora, su questa cosa di Filippo Bisciglia siamo arrivati addirittura a degli articoli che raccontano qual è la casa da cui vedrà il programma. E forse mi sembra un pochino esagerato. Tra poco vi do anche qualche dettaglio su questa edizione, perché ci sono anche delle piccole novità dal punto di vista del regolamento, dal punto di vista di quello che succederà. Prima sentiamo Trigno e Ermal Meta.

Irrecuperabile Trigno insieme ad Ermal Meta, l'avete appena ascoltata su Radio Latte Miele. Abbiamo iniziato questa puntata di mercoledì 24 giugno parlandovi di Temptation Island, il programma di Canale 5 che oggi comincia la 15ª edizione. Si parte intorno alle 21:20, la puntata di oggi dovrebbe finire a mezzanotte 40 circa, quindi più di 3 ore di programmazione. Restano invariate delle cose chiaramente rispetto alle edizioni precedenti, ovvero il capanno, quel posto in cui gli autori mostrano ai partecipanti alcuni filmati che rivelano il comportamento del compagno e della compagna, che ne so, fanno vedere a un ragazzo la propria ragazza insieme a un tentatore o viceversa, ci mancherebbe, non voglio essere unilaterale in questo senso. Rimane il falò a fianco di Filippo Bisciglia, che è quel momento in cui la coppia decide se proseguire il cammino insieme oppure dividersi. Le novità quali sono? Allora, fino all'anno scorso le puntate di Temptation Island erano 6, quest'anno diventano 8. Giustamente, il programma piace, è giusto allungarlo. Poi, cosa succederà? Ci saranno 100 telecamere comandate da remoto per seguire ogni sviluppo, quindi di fatto saranno controllati veramente in ogni metro quadro del resort in cui verranno piazzati questi concorrenti, e ci saranno poi una ventina di operatori con videocamere mobili per continuare a documentare quello che succederà, quindi non esisterà praticamente più la privacy per questi ragazzi. Le 7 coppie sono Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Giovanni e Sabrina, Cristian e Soraya, Bernadette e Diamante, Andrea e Iris e poi Alessandra e Rosario.

0: Rosario. Ci sono anche i nomi dei tentatori, i nomi delle tentatrici, e soprattutto tra gli uomini ci sono degli ex corteggiatori, tronisti di uomini e donne, c'è addirittura un TikToker, c'è un atleta tale Manuel Marano, mai sentito. Comunque, questa è l'edizione di Temptation Island che sta per nascere. La domanda che gli volevo fare è: ma scusa, ma voi lo guarderete? Perché effettivamente tanta gente si è presa l'impegno, anche qui in redazione ne parlavo con le ragazze prima di andare in onda, mi dicevano: no, stasera guai a uscire di casa, comincia Temptation Island. Fatemi sapere se anche voi sarete tra il pubblico di questa edizione e cosa vi aspettate con un messaggio al 335 787 1910.
1: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
6: Come fossi una bambola.
5: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Spot. Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarrese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarrese Arredamenti. A Canosa e su mattarreseArredamenti.it.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Il segreto.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Stiamo chiedendo ai fan di Temptation Island di scatenarsi con dei messaggi al 335-787-1910. Noi nel frattempo ripartiamo per un viaggio nel tempo, lo facciamo con un pezzone di Antonello Venditti. Bom.

Una delle canzoni più iconiche tra quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo, Perdere l'amore di Massimo Ranieri, pezzo del 1988. Un anno prima faceva il suo esordio nel mercato discografico tale Lorenzo Cherubini, che arrivò poi nel 1992, quindi solo 4 anni dopo, a pubblicare il suo 5º album in studio, disponibile su Long Playing, musica 7 e compact disc. Quell'album si chiamava Lorenzo 1992, questo pezzo estratto, E non m'annoio.

0: ho che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Non mi annoio, Jovanotti, dal 1992, pezzo estratto da un disco che si chiamava come lui, Lorenzo, e poi proprio 1992. Era un Jovanotti molto prolifico, quello di inizio anni 90, anche perché lui aveva iniziato solo pochi anni prima, ma aveva pubblicato praticamente un disco all'anno, ritmi da 2026 più che da inizio anni 90. Jovanotti che è incredibilmente prolifico anche in questo periodo, perché da poco è uscito un pezzo con Alfa che sta andando molto bene, si intitola Buon Vento, ma venerdì tornerà con una nuova canzone insieme ad un DJ di grande successo, forse il DJ che ha avuto maggior successo dal punto di vista di quelli del nostro paese, ovvero Gabry Ponte. Questi sono i video, no? Questo è l'audio di un video preso dai loro profili Instagram, sono immagini di repertorio, loro due in studio. C'è qualche spoilerino del brano che uscirà questo venerdì, non c'è ancora il titolo, però potete indovinarlo voi il titolo di questa canzone.
2: Cosa si potrebbe fare?
1: Speriamo di avervi incuriosito, quindi l'appuntamento è tra due giorni, venerdì 26 giugno, per un nuovo brano firmato Gabry Ponte e Jovanotti.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscimpi.org.
6: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Spot. Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
9: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
10: Già.
9: E la cucina?
10: Anche.
9: E quanto hai speso?
10: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
9: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
10: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
9: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
11: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
12: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
13: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.

0: sicuro.
1: Achille Lauro, Me ne frego, su Radio Latte Miele, canzone che ha un titolo abbastanza famoso, che non va confuso con Ci son cascato di nuovo, che è praticamente un pezzo della prima strofa, che però è diventato il pezzo più famoso probabilmente di questo brano, Ci son cascato di nuovo, che potrebbe essere un tormentone, che potrebbe essere un'espressione utilizzabile per qualsiasi tipo di cosa. Io sono andato a chiedere all'intelligenza artificiale, visto che vado in onda solo, non posso chiedere a nessuno, quali sono le cose in cui è facile cascare, no? Cioè quelle cose in cui anche una persona qualunque potrebbe cascare. Lei mi ha risposto: le distrazioni digitali, la procrastinazione, gli acquisti d'impulso. Effettivamente non ha del tutto torto. Chissà quali sono le cose in cui cascate anche voi, cari ascoltatori. Se volete potete farmelo sapere, avete il numero di WhatsApp apposta, numero di WhatsApp che state usando per raccontarmi se guarderete o meno Temptation Island, che comincia stasera. Buongiorno caro Edo, sempre un piacere ritrovarti, ciao Francescone. Guarderò Temptation Island solo per farmi due risate su falsi amori e tradimenti e la mentalità di, come dici tu, di uno della generazione X. Ma no Francesco, tu sei molto più generazione Z di quanto si pensi. Un caro saluto Francesco da San Nicola la Strada per te, Francescone. Ciao amico mio, grazie per averci raccontato il tuo pensiero. Perché poi ci sono anche quelle persone costrette dal proprio compagno o dalla propria compagna a vedere Temptation Island, che sono poi gli stessi che vengono trascinati per esempio ai concerti di artisti che non seguono per amore. A proposito di amore, facciamo tanti auguri per il suo anniversario al vincitore del Festival di Sanremo, Salda Vinci. Nella seconda ora vedremo il bel messaggio che ha dedicato alla moglie.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 11:01 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il pezzo estivo di Baby K si intitola Tuca Macarena. Voi state ascoltando Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti. Questa settimana sono il supplente di Matilde Brizzi dalle 10 alle 12 ancora per oggi, domani e dopodomani, anche se oggi ci rimangono solo 60 minuti di chiacchiere. 60 minuti che vorrei aprire con una dedica bellissima che ha fatto Salda Vinci alla moglie Paola per i loro 34 anni di matrimonio. Buon anniversario, amore mio. Quanto è meraviglioso avere una compagna accanto che ti abbraccia e ti protegge nel cammino della vita. Quanto è stato miracoloso aver avuto la pazienza, la costanza, la resistenza di superare ogni primavera con amore, impegno e volontà. Ci siamo detti cose che non possono morire. Ecco perché il nostro amore sarà eterno. Sono passati 34 anni da quel per sempre sì e il 42 da quel bacio per sempre. Ragazzi, ma di cosa parliamo? Ma che romanticone è il nostro Sal. Tanti auguri a te, a tua moglie Paola, e un po' comunque tu ci fai sognare, perché io non so se un domani mi sposerò, ma so per certo che nel momento delle promesse la mia testa penserà una cosa sola: saremo io e te, a così sarà per sempre sì. Piccolo break, torniamo tra poco.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: latte e miele.
1: Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

0: la domenica.
1: Buona domenica, safe su Radio Latte Miele, buon mercoledì 24 giugno, buon San Giovanni e tra l'altro auguri a tutti i Giovanni e le Giovanne che ci stanno ascoltando. Parliamo anche di mondiali questa mattina, ma più che di calcio giocato mi piacerebbe parlare di storie che arrivano dal pubblico, da coloro che tifano sugli spalti per i giocatori che vanno in campo. Vi porto a parlare della Repubblica Democratica del Congo, perché tra i tanti tifosi ce n'è uno molto particolare. Lui si chiama Michel Nkukambolandinga ed è diventato famoso durante l'ultima edizione della Coppa d'Africa per aver posato come una statua. Cioè lui praticamente sta in tribuna, sta in curva a fare il tifo, fermo, immobile come una statua, ma non una statua qualsiasi, una statua molto importante per i congolesi, ovvero quella del leader indipendentista congolese assassinato Patrice Lumumba. Lui che cosa fa praticamente? Segue le partite fermo, immobile su un piedistallo come una statua di questo Lumumba, perché ci assomiglia tanto, anche gli abiti lo ricordano, quindi è come se ci fosse questo leader ad accompagnare le imprese sportive dei ragazzi congolesi. Chi era questo Lumumba? Era un attivista che contribuì a porre fine al dominio coloniale belga sul Congo del 60, divenne poi il primo ministro del Congo indipendente e venne poi assassinato. Quindi una storia bellissima, una storia anche politica, se vogliamo, dietro alla figura di questo personaggio, che ieri finalmente è sbarcato anche ai mondiali dopo tutta una serie di peripezie. È riuscito a tifare il suo Congo, non è andata benissimo perché la squadra è stata sconfitta 1-0 dalla Colombia. Però questa è una delle tante belle storie che arrivano dalle persone che colorano questa Coppa del Mondo e ce la fanno apprezzare nonostante poi l'Italia non ci sia. Disco Latte Miele adesso, Clara San Giovanni. Cosa c'è?

Ci ho fatto caso solo adesso, comunque, mettere disco latte miele, un pezzo di San Giovanni nella settimana del 24 di giugno è veramente una cosa geniale. Complimenti all'ufficio musica di Radio Latte Miele. Queste erano le ragazze insieme a Clara, tra l'altro San Giovanni che oggi festeggia, diciamo, il suo onomastico. Non solo, oggi festeggia anche i cinque anni dal triplo disco di platino ottenuto per Lady, che forse è stato il suo primo grande successo. Noi stavamo parlando di mondiali, di storie che arrivano dalle tribune. Ci eravamo soffermati su Lumumba, che è in realtà questo leader congolese che è stato assassinato. Lumumba, che è stato riportato in uno stadio di calcio da parte di Michel Nkukambolandinga. È successo appunto nella notte, nella partita tra Congo e Colombia. Cosa è successo? Lui si è messo su un piedistallo circa un'ora prima dell'inizio della partita, indossava una giacca e una cravatta rosso acceso, camicia gialla e pantalone blu. All'inizio della partita è rimasto immobile dietro la panchina del Congo. Se vedete le immagini, vedete tutta una schiera di maglie gialle, soprattutto colombiane, e poi c'è questa macchia rossa che si erge su un piedistallo, bellissima. E è tornato sul piedistallo qualche minuto dopo l'intervallo. Poi è rimasto lì fino alla fine. Immaginate, per 45 minuti un uomo completamente fermo come una statua. Non per 45 minuti, ma per poco più di un'ora, perché è rimasto lì anche dopo il fischio finale. Tra l'altro un po' di giornalisti hanno anche cercato di intervistarlo, non ha rilasciato dichiarazioni, però immaginiamo la sua soddisfazione nell'essere riuscito ad arrivare ai mondiali. Lui, che non era potuto arrivare per la prima partita a causa delle norme di quarantena per l'Ebola, lui che non era riuscito nemmeno a vedere lo spareggio del Congo, spareggio che ha permesso proprio al Congo di arrivare ai mondiali, perché non era riuscito ad ottenere il visto in tempo. Aveva fatto un giro pazzesco, era andato in Kenya, poi in Etiopia per ottenere il visto per la partita che si era giocata

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da...
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona...

0: Digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: Perché Oliveto è Oliveto.
2: È un nuovo giorno ormai, ma tu come prima non ti fermi, vai. Sono parole di un testo meraviglioso di Eros Ramazzotti, canzone che ritroveremo tra poco. Prima sentiamo un altro grande come Vasco Rossi con

la canzone simbolo del coraggio di affrontare il mondo e le sue incertezze, mantenendo accesa la speranza e la voglia di inseguire quella che qualcuno chiamerebbe dolce vita. Capolavoro di Eros Ramazzotti del 1985, pezzo che si chiama Buongiorno Bambina. Il prossimo capolavoro invece è datato 1998, una delle canzoni più cantate in assoluto al karaoke. L'importante è che venga fatta in coppia, che lei sia Mina e che lui sia Celentano, o che quantomeno ci provino. Acqua e sale sul latte e miele.

0: ce la siamo cantata alla grande, Acqua e Sale di Mina e Celentano su Radio Latte Miele, canzone che arriva dal disco che si chiama proprio Mina Celentano, un album che ha una copertina molto particolare, qualcuno di voi magari se la ricorderà, quella che raffigura Mina e Adriano Celentano in versione paperi. E chiaramente il rimando è molto disneyano, perché se lo vedi la prima cosa che ti viene in mente probabilmente è Paperino. Ho fatto una ricerca e ho scoperto che oltre alla copertina, se uno ha il CD di quel disco, c'è un librettino e all'interno di quel librettino ci sono diverse caricature di Mina e Celentano in versione Paperi. Ci sono anche dei videoclip che li raffigurano in queste vesti. Allora sono andato a cercare qual era la penna dietro queste illustrazioni. Si chiama Gianni Ronco, quindi nulla a che vedere con Walt Disney. Però Mina e Celentano sono apparsi su Topolino libretto? Assolutamente sì. Adriano Celentano è apparso in un numero datato 4 ottobre 1987 in copertina, in compagnia di Topolino, Paperino, Zio Paperone e Pippo, ma lì c'è proprio lui, la sua foto in carne ed ossa. Per quanto riguarda Mina invece, bisogna tornare all'11 dicembre 2013, giorno in cui Mina non solo si prese la copertina, ma fu anche protagonista della storia Paperino, Paperica e il Natale in sordina, e lei fu paperizzata in un personaggio che si chiamava Mina Wack dall'illustratore Giorgio Cavazzano. Quindi i due paperi della copertina del disco Mina Celentano non sono Disney, però il legame di Mina e Adriano Celentano con Disney in qualche modo esiste.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Max Gazzè sotto casa dal 2013 su Radio Latte Miele. 24 giugno 2026, siamo nel pieno dell'estate e uno dei tour che ci farà compagnia durante tutta questa stagione è quello dei Dirotta su Cuba. Anima Punk live che si chiama Into the Groove, un tour di cui Radio Latte Miele è radio partner e che di Rotta su Cuba stanno portando in giro lungo tutta la penisola. Vi elenco le prossime date: 14 luglio Arzachena, 18 luglio Manciano, 31 luglio Brucoli, 2 agosto Cortale, 4 agosto Gragnano Trebbiense, 22 agosto a Sulmona. E di Rotta su Cuba ci tengono a scriverlo, ci vediamo sotto palco, un live che merita assolutamente per tutta l'energia che c'è dietro, c'è un sacco di groove, fiati e soli stacchi, un'energia vera e propria, quella che ci serve per affrontare quest'estate torrida, tour di cui ricordiamo Radio Latte Miele e Radio Partner.

Mancano pochi minuti a mezzogiorno e tra poco entrerà in studio anche Enrico De Dola, che vi farà compagnia fino alle 15 con l'Indiano. Grazie per essere stati con me, per chi c'è dalle 10 di questa mattina, grazie a chi è arrivato anche solo negli ultimi minuti. Io mi chiamo Edo, piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti, e torno a farvi compagnia domani mattina.

0: 12 in punto.
1: Buon San Giovanni anche Enrico De Dola.
2: Ciao Edo.
1: Come stai?
2: Un buon onomastico ai Giovanni e alle Giovanne.
1: Anche alla mamma del nostro editore, si chiama Giovanna. Le facciamo tanti tanti auguri. Tutto bene tu?
2: Tutto molto bene, sì. C'è un caldo umido che è veramente una morsa in tutta Italia importante. Però. E non era da anni così, devo dire. Ho visto su Geopop, vabbè, si può dire, un approfondimento sul caldo.
1: Sì, l'asfalto a 60 gradi,
2: 63 gradi d'asfalto non accadeva da 48 anni.
1: Roba da Formula 1 praticamente.
2: C'è un riscaldamento importante, tra l'altro in Francia 40 persone sono morte annegate proprio cercando di rinfrescarsi. Quindi non uscite nelle ore calde, voglio fare un po' studio aperto.
1: Bevete tanta acqua.
2: Dobbiamo mettere sotto le immagini di persone vicino alle fontanelle.
1: Sì, è vero, tra l'altro quelle immagini probabilmente hanno 27 anni.
2: Sì, sono sempre le stesse.
1: Quelle del 2003.
2: Cioè, la stessa persona, girano le immagini, non so, uno è a Bruxelles, uno a Firenze, è sempre lui.
1: Sempre la stessa
2: fontana. Pagato da studio aperto.
1: Bellissimo.
2: Per sciacquarsi la faccia.
1: Tu di che parli oggi?
2: È una sorpresa.
1: Oddio.
2: È una sorpresa, dai.
1: Quindi non devo essere coinvolto nel tuo argomento, vado liscio.
2: No, andiamo liscio, ti
1: va
2: libero.
1: Bene. Va bene,
2: libero,
1: noi ci risentiamo domani mattina dalle 10. Grazie, Angry.
2: Grazie a te, Edo, buon lavoro. Stare

0: più.
1: Con Noemi, tu cosa fai questa sera? Parte l'indiano, l'orario del pranzo offerto da Radio Latte e Miele. Anche per oggi, mercoledì 24 giugno. Siamo a metà settimana, buongiorno a tutti voi, buon appetito. Iniziamo il nostro appuntamento con l'informazione.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso della arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti.
3: E adesso le news regionali. In Emilia-Romagna è allerta massima per i picchi di caldo che colpiranno il paese nei prossimi giorni. È attiva l'allerta meteo gialla per temperature che in pianura sfioreranno i 37 gradi, determinando condizioni di forte disagio bioclimatico da bollino rosso. Tutte le città hanno infatti avviato piani di assistenza per anziani fragili e senza fissa dimora. Sul fronte occupazionale entra in vigore il divieto automatico di lavoro dalle 12.30 alle 16 per edilizia, agricoltura e rider. Negli ospedali la situazione resta stabile. Allarme clima che resta attuale per l'Emilia-Romagna con il report degli effetti del cambiamento climatico. Secondo il bilancio di Goletta Verde e Lega Ambiente, presentato in anteprima al Cesenatico, tra il 2010 e il 2026 si sono registrati 42 eventi meteo estremi che hanno sferzato 14 comuni costieri. Il fenomeno più preoccupante resta l'erosione del litorale, con circa un terzo delle spiagge romagnole che ha subito un netto arretramento a causa dei fattori naturali e della forte cementificazione. Da Francesco Dal Vento, lì nello studio.
2: Dietro fronte di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
4: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Le l'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Sarà bello sopra, sopra.
10: Latte e miele.
11: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
10: Latte e miele.
12: Sognami se nevica.
10: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: L'ultima di Malika Ayane si chiama Una possibilità. Questa è Radio Latte e Miele. Sigla.
1: Su Radio Latte e Miele. L'Indiana.
0: È il terz'ultimo giorno della stagione. Buon mercoledì a tutti. 24 giugno, l'estate che è arrivata e si è fatta sentire abbastanza. Si sta facendo sentire anche nei prossimi giorni. Se è pure vero che da qualche parte d'Italia pioverà, quindi magari la temperatura scenderà leggermente. Nella storia, oggi il 24 giugno 1497, Amerigo Vespucci sbarca in America. Ho deciso di parlare di viaggi, è chiaro, sembra abbastanza scontato considerando anche il periodo, però vorrei capire da voi qual è stato il viaggio più bello e quello invece che non rifareste mai nella vostra vita, e anche i motivi, perché a me piace viaggiare, quindi magari attraverso i vostri racconti io posso prendere i miei appunti. 335 787 1910.

su questa novità la firma in calce di Tommaso Paradiso, inconfondibile, si chiama Agitare Coca-Cola, buon appetito e buongiorno da Radio Latte e Miele. Oggi è mercoledì 24 giugno e nella storia partiamo un po' con il nostro argomento dal 1497, data cruciale per la storia delle esplorazioni. Secondo la tradizione basata sulle sue lettere, il navigatore fiorentino Vespucci ha toccato le coste del Nuovo Mondo, presumibilmente nella penisola della Guajira o in America Centrale. Adesso questa cosa non la sappiamo specificatamente, ma ci dobbiamo affidare ovviamente dalle lettere del 500. Questo viaggio, compiuto sotto la bandiera della Corona di Castiglia, precedette di poco la spedizione di Caboto nel Nord America. La vera svolta di Amerigo Vespucci arrivò però con i viaggi successivi. Fu il primo a comprendere l'enorme portata geografica di questa impresa, intuendo che quelle terre non erano le Indie orientali, ma un continente

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Spot. Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Amore, ma il soggiorno è nuovo.

0: Già.
1: E la cucina?
0: Anche.
1: E quanto hai speso?
0: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
1: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
0: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
1: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa da oltre 50 anni.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ogni ora qui su Radio Latte e Miele si celebra la musica italiana, rendendo onore ai decenni passati. Si parte dagli anni 60, un ottimo Gianni Pettenati, Bandiera Gialla, e poi nell'82 c'era lei, Gianna Nannini.

0: all'82 con l'immortale Latin Lover di Gianna Nannini. Nel nostro viaggio nel tempo ancora, un buon appetito a tutti voi, orario del pranzo di Radio Latte e Miele, buon mercoledì, parliamo di viaggi, sia i vostri, vorrei sapere qual è il vostro più bello che rifareste e quello che invece vi ha deluso totalmente. Sono qui con il mio taccuino, la mia matita per prendere appunti per i miei viaggi futuri. Immaginate però una scena nella storia, no? Cristoforo Colombo che scopre un intero continente, anche se va detto che c'erano già persone che abitavano lì, quindi sono gli occidentali che hanno scoperto un qualcosa che già esisteva, e l'indiano prende proprio spunto, il mio titolo della trasmissione, da il concetto de andreiano, no? C'era già qualcuno lì, quindi è inutile che insegniamo, noi dobbiamo essere tutto orecchi e imparare sia dalla storia ma anche dai viaggi. Quindi cosa succede? Che è convinto sia l'Asia, si dimentica di fare il rebranding ed è un errore imperdonabile di marketing. Quindi dai, prendiamo le vicende del 400 e portiamole al 2026. Entra in gioco Amerigo Vespucci, un copywriter definitivo della storia, che con le sue lettere a Soldierini intuisce che quella terra in realtà è un nuovo mondo e lancia una campagna, un po' di storytelling virali che farà impazzire poi l'Europa. Mentre Colombo insiste con il vecchio target indiano, appunto, Vespucci pubblica dei bestseller. Ecco, abbiamo cercato di rendere moderna la situazione. Il cartografo Walter Müller, che poi è rimasto affascinato da questa narrazione, stampa una nuova mappa e decide di chiamare il continente America. Quindi Cristoforo Colombo, niente, è stato messo da parte, ha fatto il lavoro pesante, ma Vespucci ha depositato il marchio. Quando la narrazione quindi batte i fatti, no? Ecco a voi poi il più grande scippo di naming della storia. La nostra musica ancora protagonista, passiamo al decennio successivo, gli anni 90, con l'immensa Mia Martini.
1: So

0: 1992 l'anno di questa perla assoluta. Gli uomini non cambiano. Mia Martini, abbiamo affidato a lei gli anni 90 nel viaggio nel tempo. Giochiamo.
1: Ci nascondiamo.
2: Eh?
1: Ci nascondiamo,
0: terzo indizio della settimana. Ricordiamo che è l'ultima volta, per quest'anno, che mi sono andato a nascondere. L'ho fatto in un oggetto che, se si prova a leggerlo dall'inizio alla fine, non ha una trama con un senso, eppure contiene tutte le storie del mondo, possiede una fitta rete di definizioni, ma non ha nulla a che fare con la legge. Vi ho detto ieri che i grandi scrittori lo corteggiano, gli studenti lo sfogliano quando sono disperati e i traduttori lo tengono spesso sul comodino. Vi aggiungo oggi una cosa importante. Una volta era un mattone pesantissimo di carta stampata che occupava mezza libreria in alcuni casi, mentre oggi si trova gratis in un click sullo smartphone. Dove mi sono nascosto? Buttatevi, dai! Ricordiamo che venerdì uscirò fuori da questo oggetto e uno di voi verrà estratto dalla nostra redazione, verrà omaggiato dei nostri gadget. 335-787-1910.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Dal 2011, chiamami ancora amore, il maestro Vecchioni. Alla fine della prima ora dell'Indiano, questa è Radio Latte Miele, la nostra musica ovviamente protagonista, ma anche il nostro argomento che ci porterà fino alle 3. Parliamo di viaggi, vorrei sapere da voi qual è quel viaggio che rifareste volentieri e da altri viaggi che magari vi hanno deluso. Oggi, se manca il wifi, entriamo in crisi. Se ci mancano le comodità, ci incominciamo a innervosire. Voi immaginate Vespucci, che è l'argomento di base, no? L'evento di base da cui siamo partiti, che tipo di viaggio ha fatto? Immaginate che non funziona magari il wifi sul treno per mezz'ora, noi impazziamo, oppure se il volo per Ibiza, no? Ritarda. Nel 1497 invece Amerigo partiva per mesi verso l'ignoto, senza il GPS, con la costante ansia magari di precipitare giù dal bordo della terra. Scordatevi tutte le cabine luxury o i buffet o l'inclusive delle crociere. I pacchetti vacanza all'epoca probabilmente non esistevano, neanche l'idea, no, di fare una vacanza. C'era un persistente odore di umido, un menù gourmet a base forse di gallette dure come la pietra, e nei giorni fortunati magari c'erano dei pesci presi e pescati. La navigazione si faceva ad occhio, naturalmente, guardando le stelle, ricordiamo era la fine del 1400, e sperando che il mal di mare non offuscasse la vista. Era un viaggio ovviamente infernale, eppure sono arrivati a destinazione. Pensiamoci, ovviamente, la prossima volta che la metro ritarda, che l'aereo magari viene cancellato o che magari sul treno non riusciamo a navigare col nostro telefonino.
2: Su Radio Latte Miele,
3: l'Indiano.

12:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Cabana con Irama, andiamo in Brasile e poi ritorniamo in Italia. A proposito di viaggi, buon mercoledì 24 giugno a tutti, inizia la seconda ora dell'Indiano con Ok Salute e Benessere.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Quando le temperature sono alte, come dire, l'organismo si trova a dover compiere un lavoro straordinario per mantenere stabile la temperatura interna. In questo contesto dobbiamo stare particolarmente attenti ai cibi fritti e anche ai cibi particolarmente piccanti, anche se il fritto piace molto tutto l'anno, ma in estate pensiamo solamente al fritto di mare. Il consumo di pietanze fritte durante i mesi estivi si traduce in un immediato rallentamento della digestione. Il calore ambientale induce una naturale vasodilatazione periferica che sposta il flusso sanguigno verso la cute per facilitare la sudorazione, riducendo quindi temporaneamente l'efficienza digestiva dello stomaco. Di conseguenza, l'introduzione di grassi complessi finisce per appesantire notevolmente il transito gastrico. Quindi, in realtà, ci mettiamo molto di più a digerire un piatto fritto. Naturalmente il primo consiglio è, se proprio vogliamo concederci un fritto di mare, un fritto misto, facciamolo all'interno del ristorante, magari con l'aria condizionata, così la temperatura del locale non è così alta. Per tutelare l'apparato gastrointestinale nei giorni di massima afa è consigliabile limitare la presenza di alcune portate nel menù quotidiano. Patatine fritte sono ricche di oli esausti e grassi idrogenati, risultano totalmente prive di nutrienti nobili e rallentano lo svuotamento dello stomaco. Cotolette e carne fritta, l'unione di proteine animali e panatura imbevuta d'olio crea un blocco digestivo che richiede molte ore per essere espresso. Pesce fritto, sebbene il pesce sia un alimento leggero, la frittura ne altera le proprietà e lo rende estremamente pesante per il caldo. Nachos e snack fritti, la coppiata tra grassi saturi e dosi massicce di sale rappresenta un vero e proprio double trouble, come si dice, per la pressione e l'idratazione. Vuol dire double trouble, vuol dire doppio problema. Burger e foods processati fritti contengono conservanti chimici e additivi che, uniti alla frittura, risultano dannosi e infiammatori per le mucose. Anche i vegetali fritti come funghi e carciofi, le verdure tendono ad assorbire l'olio come una spugna e, se non equilibrate, perdono i loro benefici trasformandosi in piatti ipercalorici. La conseguenza diretta del consumo di queste specifiche pietanze si manifesta rapidamente nel corso delle ore successive. I pazienti riferiscono un incremento netto della stanchezza associato a un evidente gonfiore addominale. L'assunzione di pietanze piccanti, quando le temperature ambientali sono già elevate, provoca una marcata stimolazione termica all'interno dell'organismo. Le sostanze contenute in questi alimenti, come la capsaicina, agiscono direttamente sui recettori del calore, provocando un surriscaldamento interno artificiale che si somma alla temperatura esterna. Per difendersi da questa sensazione di calore, il cervello comanda un immediato aumento della sudorazione. Ecco perché quando mangiamo un cibo piccante, soprattutto in estate, cominciamo a sudare come delle fontane. Se da un lato questo meccanismo serve a disperdere calore, nei climi umidi si traduce semplicemente in un'ingente perdita di liquidi e sali minerali. Quindi dobbiamo stare attenti. Come vi dicevo, come dire, il segreto è mangiare dove c'è l'aria condizionata, così almeno non abbiamo il caldo intorno, ma se possiamo evitare questi cibi in questa stagione, molto meglio. Grazie per essere stati con noi.
5: Latte e miele.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini, seconda ora dell'Indiano. Buon appetito a tutti voi. Vi vedo che state inforcando gli spaghetti, anche perché questo è il mio destino: farvi compagnia proprio nell'orario del pranzo. E sono una persona che ha sempre fame, purtroppo, quindi sono destinata a questo. Quella appena passata è stata la notte di San Giovanni, quindi buon onomastico a tutti i Giovanni e alle Giovanne. La magia della notte, insomma, tra il 23 e il 24 giugno, una delle più magiche dell'anno. Parliamo naturalmente della notte di San Giovanni. È il momento in cui il solstizio d'estate si intreccia con le antiche leggende. Un mix perfetto tra profano ma anche sacro. Si dice che in queste ore il confine tra il nostro mondo e il sovrannaturale si faccia sottilissimo e che la natura si carichi di un'energia straordinaria. In tantissimi borghi italiani si accendono ancora i grandi falò propiziatori, un rito molto antico che non viene lasciato dagli uomini di oggi per celebrare proprio la forza del sole, scacciare le tenebre e accogliere l'estate con i migliori auspici. Ma voi avete acceso il fuoco ieri sera? Perché qua c'è un riscaldamento, ragazzi, fa un caldo. Meno fuochi, dai. C'è la novità, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, si chiama Hit Parade.

0: La nuovissima di Gianni Morandi e Alessandra Moroso si chiama Hit Parade, celebra anche le radio proprio alla fine del videoclip e appare Edoardo di Radio Latte e Miele. Oh, evviva, facciamo un po' di festa. Mi scrive Sara a proposito di San Giovanni dei Fuochi. In Estonia coincide il San Giovanni con Janipaev, sicuramente l'ho detto male. È una delle ricorrenze più importanti dell'anno, quasi una sorta di Natale in versione estiva. E San Giovanni, diciamo che è una festa, cara Sara, molto molto ricca di magia, no? Il suo rito più famoso e profumato è quella anche dell'acqua, l'acqua di San Giovanni. C'è un'altra tradizione che vuole che ieri sera si siano raccolte delle erbe, dei fiori, come la lavanda e il rosmarino, da lasciare in una bacinella. Non so se in Estonia, cara Sara, è uguale, ma in Italia funziona così. La lasci tutta la notte, aperta. Sarà la magica rugiada del mattino a fare l'incantesimo, donando all'acqua delle proprietà purificatrici. Lavarsi il viso la mattina del 24 al risveglio è un gesto d'amore che porterà poi bellezza e fortuna per il futuro. Insomma, lo facciamo tutti insieme, tanto al massimo non ha effetto. È un piccolo rituale di benessere a costo zero. E molti di voi avranno raccolto i fiori, altri se ne saranno dimenticati, però per essere belli facciamo di tutto.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

l'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Spot.
6: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarrese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarrese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: Altro viaggio nel tempo, allacciamo le cinture, è superata l'una, siamo a metà della seconda ora e quindi si parte dagli anni 70. Claudio Baglioni, E tu come stai? E poi la canzone per eccellenza degli italiani all'estero, Toto Cutugno.

0: L'italiano Toto Cutugno, una canzone che ha fatto storia non solo qui da noi ma anche all'estero, in giro per il mondo. Avete mai fatto viaggi? È l'argomento di oggi. Mi accorgo dai messaggi che sì, ha voglia se avete viaggiato, e loro vi accolgono mettendo in macchina questa canzone qui. Se andate in Egitto, andate in Marocco, ovunque voi andiate, questa canzone verrà sempre riportata al turista italiano. Vi ho detto di descrivere il vostro miglior viaggio e quello che non rifareste mai. Marco da Torino: il viaggio della vita on the road in Islanda, mi dice, insieme a degli amici. Distese infinite, cascate giganti, abbiamo visto l'aurora boreale. Lì ti riconnetti con il mondo. Lo farei. Sì, beh, poi è fresco in questo periodo lì, dai. Ovviamente la temperatura si sta alzando un pochino in tutto il mondo, però l'Islanda sicuramente offre delle modalità di vita in questo periodo migliori della nostra. Elena da Bologna: senza dubbio il Giappone, un mix pazzesco di grattacieli futuristici e templi spaziali. Poi si mangia da Dio ovunque. Ci lascerei il cuore. Chiudo con Simone, scrive da Milano: trekking in Patagonia, venti pazzeschi, natura selvaggia e il ghiacciaio Perito Moreno davanti agli occhi. Dal 95 ci pensa adesso Ligabue, seduto in riva al fosso.
1: Oh,

0: album incredibile, Buon Compleanno Elvis, da cui sono stati estratti diversi singoli, tra cui anche questo, Seduto in Riva al Fosso, gli anni 90, a cura di Luciano Ligabue, in questo viaggio nel tempo, il secondo che stiamo facendo insieme. Grande evento di Ligabue sabato scorso a San Siro, e sempre di un evento adesso vi parlo, sempre a Milano. Si chiama così La Milanesiana, e la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Nome dell'evento, La Forma dei Desideri. Sarà una serata che celebra il fumetto come arte, linguaggio e strumento di interpretazione del presente, e Art Spiegelman e François Mouly saranno insigniti del premio Rosa d'Oro della Milanesiana, due figure che hanno rivoluzionato il panorama internazionale del fumetto e dell'illustrazione contemporanea. Sarà questo evento al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano lunedì 29 giugno alle ore 21. Se volete partecipare a questo splendido evento, scrivete Milanesiana al nostro numero 335-787-1910. Vi ricordo che sarà il 29 giugno al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.

0: Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Il successo del 2011 di Demoda si chiamava il tappeto di fragole. Non lo mangerei tutto, ragazzi. È vero che è molto zuccherina la frutta estiva, ma è proprio per questo che veramente faremmo indigestione. Bella fresca, tra l'altro, ti disseta, potrebbe anche sostituire un pasto. Ma io non sono un nutrizionista, quindi non chiedete a me i consigli. Facciamo un punto un attimino sui mondiali che sono in corso dall'altra parte del mondo, fra Stati Uniti, Canada e Messico. C'è stata una prima volta ieri in Rai, la bravissima giornalista Tiziana Alla è stata la prima donna a fare la telecronaca in una partita dei mondiali. Ci ha raccontato Inghilterra-Ghana finita 0-0, un'Inghilterra che ha deluso, ma la prossima ce l'ha col Panama, quindi comunque probabilmente passerà il turno. Prima di quella partita c'è stato Cristiano Ronaldo Show, che è un po' risposto, non è Maurizio Costanzo Show, è un'altra cosa. Lui lo show lo fa in campo, non è un talk televisivo, lo ha fatto con una doppietta rispondendo un po' alle critiche post doppiette di Messi. Non riusciamo a goderci i campioni, ci dobbiamo schierare per forza, invece godiamoci 20 anni di questi due campioni assoluti che forse adesso sì. Stanno giocando l'ultimo loro mondiale. Nella notte la Croazia ha battuto Panama 1-0, stesso risultato per la Colombia contro il Congo. Questa sera ci aspetta un ottimo Svizzera-Canada con i padroni di casa che sono chiamati a confermarsi, e la Bosnia che giocherà al posto dell'Italia contro il Qatar. E qualcuno di noi sta facendo il tifo per Ancelotti, alcuni per Cannavaro, cerchiamo un po' d'azzurro anche nelle squadre che fanno parte di questo mondiale al posto appunto dell'Italia.
1: Su Radio Martiniere, l'indiano.
2: E tu parli.

0: Siamo diventati, grazie ai social, un po' tutti businessman. Dito nella piaga, l'importante è credere a quelli non fuffaguru, ma quelli che veramente magari potrebbero, grazie alle loro lezioni, farvi arricchire. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele. Abbiamo lasciato le due, iniziamo l'ultima ora insieme.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Spot.
3: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
2: Già.
3: E la cucina?
2: Anche.
3: E quanto hai speso?
2: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
3: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
2: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
3: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
4: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Sbar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Latte miele.
2: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
1: Latte miele.
3: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
4: Sincera.

Il 2026 certamente l'anno di Salda Vinci, di Rossetto e Caffè del 2024, ma ancora sulla cresta per sempre sì è anche questa poesia. Sarà richiesta soprattutto, non so, feste in piscina, le feste di compleanno, perché comunque questo è un ritmo che lo senti e ti viene voglia di ballare. Buon pomeriggio a tutti da Radio Latte e Miele, prendiamo un bel caffè insieme, l'ennesimo della giornata dopo pranzo. Parliamo oggi di viaggi perché il 24 giugno 1497 Vespucci arrivò in America. Chissà se ha portato indietro dei souvenir. Quando noi però pensiamo ai conquistatori, immaginiamo queste stive piene d'oro, in realtà i pensierini, i souvenir più preziosi portati dalle Americhe sono quelli che oggi non trovate attaccate al frigorifero, tipo le calamite, ma dentro il frigorifero. Immaginate lo shock culturale, no? Prima, non so, di Colombo, di Vespucci, che la cucina italiana non conosceva il pomodoro. Niente spaghetti al sugo, la pizza margherita, niente. Stiamo parlando di 500 anni fa, ragazzi. Il Belgio senza patatine fritte, oppure la Svizzera senza cioccolato. Tristezza infinita. Quindi attraverso queste conquiste, attraverso questi viaggi importanti transoceanici, è cambiato anche il nostro modo di relazionarsi al cibo. Grazie a quel traffico di ingredienti, l'Europa ha scoperto anche per esempio il mais, salvando intere popolazioni dalla carestia e svoltando per sempre i nostri menù. Altro che oro e pietre preziose, il vero tesoro del nuovo mondo è stato il cibo. Infatti grazie Amerigo per tutte queste nostre cene. Ci sono Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Sono d'accordo con voi, Clara e San Giovanni, sono belle le ragazze. È bello anche ricordare a volte i grandi che ci hanno fatto innamorare di alcuni film e di alcuni generi. Lo ha fatto Alvaro Vitali, scomparso un anno fa, quindi è un omaggio all'almanacco che faccio con il cuore. È stata una figura abbandonata un pochino negli ultimi anni, tant'è che dopo la sua scomparsa i grandi attori che avevano lavorato con lui si sono un po' accusati a vicenda. È stata la maschera più irriverente e naturale forse della commedia sexy all'italiana. Romano Doc, incredibile mimica facciale, e colpì a soli 18 anni addirittura Fellini, che lo volle prima nel Satiricon e poi nel premio Oscar Amarcord. Divenne poi negli anni 70 il re del cinema scollacciato, vicino a Lino Banfi e Dutch Fennec, per poi toccare l'apice della popolarità 10 anni dopo, dando vita a Pierino, un discolo e iconico eroe delle barzellette. Periodo d'oblio, poi è tornato in TV a Striscia la Notizia, faceva una parodia molto divertente, quella di Jean Todt, poi è andato a reality La Fattoria e, come detto, si è spento a Roma un anno fa, era il 24 giugno del 2025, lasciando un vuoto abbastanza incolmabile nel cinema popolare, soprattutto le persone che hanno continuato magari a vedersi i suoi Pierino.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano.

0: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Dopo il pranzo ci meritiamo un bel viaggio nel tempo. I decenni della musica italiana che suonano solo qui su Radio Latte e Miele. Si inizia con Rino Gaetano. Era il 1978 e parlava di una certa Gianna.

Anni 80 sono offerti da Vasco Rossi, una canzone per te, Viaggio nel tempo è bellissimo, iconico. Tra l'altro non tutti sanno, anche se con i social network lo diciamo sempre, tutti possono scoprire tutto, ma la chitarra è creata da Dodi Battaglia, un riff incredibile, l'intro è stupenda, dai, un capolavoro assoluto della musica italiana. Parliamo di viaggi, saluto Cristiana da Sassuolo e ti dico, ho ascoltato il tuo audio, fai bene, hai avuto una vita familiare in cui ti sei dedicata alla casa, hai viaggiato pochissimo e nell'ultimo anno hai un compagno nuovo e stai girando l'Italia, sei andata a Venezia, Roma, bravissima. È tornata dalla Corea Rosi, da Palermo, e non è che mi dice la Corea è bella, perché no, mi dice vabbè, ma come si mangia in Italia? Veramente non la batte nessuno. Ma Rosi, ma sei di Palermo, ma è ovvio, come facciamo a fare il paragone già con l'Italia e l'estero? Ma la Sicilia è proprio il non plus ultra. Comunque, se avete una voglia improvvisa di chiudere la valigia e andarvene, state tranquilli, non siete malati, e si chiama sindrome di Wanderlust, è una vera e propria urgenza dell'anima, la scienza ce lo dice, potrebbe dipendere da un gene, cioè il recettore della dopamina DRD47R, adesso io non so se vi può essere utile questa sigla, io ve lo dico, ci spinge a cercare il rischio e l'ignoto, però al di là della biologia si nasce esploratori, forse entrambe le cose lo si diventa anche, è il bisogno profondo di svelare cosa c'è oltre l'orizzonte, come quando da bambini volevi il giocattolo nel ripiano quello alto, il ripiano dove non arrivavi, no? Volevi scambiare le tue certezze con la meraviglia dello sconosciuto. Quindi, se siete bloccati nel traffico a guardare magari il display dell'auto, sappiate che quel brivido è normale, insomma è una bussola interiore che vi ricorda che il mondo è là fuori, pronto per essere scoperto. Viaggiate, viaggiate. Mi piace viaggiare, un po' come cantava Britti, era il 98.

0: Che ci posso fare se mi piace viaggiare? No, Britney, non si riferiva ai viaggi, si riferiva a qualcuno o qualcuna. Era il 1998, abbiamo affidato a lui gli anni 90 del nostro viaggio nel tempo. Non mi sono dimenticato, bisogna rigiocare, vai!
1: Cinascondiano.
0: Sì.
1: Cinascondiano.
0: Cinascondiano, terzo indizio, oggi è mercoledì, vi ricordo che è l'ultima volta in questa stagione, venerdì la nostra redazione estrarrà il nome di uno solo di voi che verrà omaggiato per l'ultima volta quest'anno dei nostri bellissimi gadget, a patto di sfoggiarli. Mi sono nascosto in un oggetto che, se si prova a leggerlo dall'inizio alla fine, non ha una trama con un senso, eppure contiene tutte le storie del mondo. Possiede una fitta rete di definizioni, ma non ha nulla a che fare con la legge. I grandi scrittori lo corteggiano, gli studenti lo sfogliano quando sono disperati e i traduttori lo tengono spesso sul comodino. Vi ho inserito un nuovo indizio oggi, il terzo. Una volta era un mattone pesante di carta stampata che occupava mezza libreria. Oggi invece si trova gratis con un click sullo smartphone. 335-787-1910, buttatevi!
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

fu un grandissimo successo, quello dei Sonora, si chiamava L'amore ed era il 2008. L'amore che abbiamo tutti noi per i viaggi, sono stati i nostri argomenti per 3 ore, siamo arrivati alla fine dell'Indiano. Ma non tutto è oro quel che luccica, perché ho messo da parte 3 messaggi negativi. Quindi Alessandro da Palermo: non rifarei mai una settimana di Ibiza d'agosto, troppa calca, prezzi folli e rumore H24. Un safari low cost in Kenya. Chiara da Padova: abbiamo risparmiato e ci siamo ritrovati su un furgoncino scassato senza aria condizionata per ore. Animali visti, solo zanzare. Bene, vabbè, sei stata sfortunata, Chiara, dai, sono dei posti bellissimi. Ma non bisogna risparmiare, cioè questo è il messaggio tuo finale. Saluto anche Roberto da Genova: Parigi con la mia ex, città romantica dicono, peccato che abbia piovuto per 5 giorni di fila, abbiamo litigato dal Louvre fino alla Torre Eiffel. Vabbè, dai, anche questa è sfortuna, Parigi è bellissima. Domani parleremo di Baudelaire, dai, vi dico questa cosa, il suo concetto di spleen. Ecco, questo è un po' uno spoiler. Vi lascio al pomeriggio di Radio Latte e Miele, sta per entrare in studio Vaschi e l'Indiano torna domani da mezzogiorno alle 3, sempre su Radio Latte e Miele.

Vi ricordo che Radio Latte e Miele non vi lascia mai soli, basta scaricare la nostra applicazione gialla e gratuita e visitare il nostro sito lattemiele.com.

0: 14:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Buon pomeriggio Vaschi.
2: Ciao, io ti ho visto un pochino deluso oggi.
1: Da cosa?
2: Perché appena arrivato in radio Enrico mi fa: hanno venduto Villa Certosa.
1: Sì, avevamo offerto, noi abbiamo fatto una colletta, no?
2: Noi abbiamo fatto una colletta tra di noi su Radio Latte e Miele, abbiamo offerto 78 euro.
1: Niente.
2: Più un microfono.
1: È stata accettata un'altra offerta, sì, di Altani.
2: Quanto?
1: 3,50.
2: 350? 350 euro?
1: No, milioni.
2: Ah, che 350 euro milioni.
1: Non è una villa, ricordiamo, è la ex villa della famiglia Berlusconi in Sardegna, che in realtà è un territorio, cioè non è una villa, sì, è una specie gigantesca, vedendola da sopra.
2: Una provincia.
1: Bellissima, in un posto incredibile. Quindi,
2: dov'è che è Villa Certosa?
1: È in Costa Smeralda.
2: Ah,
1: quindi,
2: ok.
1: Quindi, diciamo che il mare è carino lì.
2: Ma dici che pagheranno magari tipo le spese condominiali? Ce la faranno?
1: Il condominio non c'è lì. No. Il condominio sono 28 condomini messi insieme.
2: Io sono un po' sfigato in queste cose, perché ogni volta che faccio un'offerta poi ne fanno sempre una leggermente più alta. Questa volta
1: leggermente 70 euro ho offerto.
2: Volevo vendere il mio monolocale.
1: Quale?
2: Che ormai alla fine i monolocali a Milano costano quanto Villa Certosa.
1: Sì, è vero.
2: Siamo più o meno lì.
1: Comunque io ti auguro un ottimo pomeriggio. Parlerai di cose utili sicuramente.
2: Sì, anche di sport un pochino.
1: Certo,
2: però.
1: Ho accennato anch'io ai mondiali. Ti auguro buon lavoro. Ciao.
2: Grazie anche a te. Ciao Enrico. Ciao, buona serata. Ciao Brescia.

0: Bello carico Bresh, che abbiamo appena ascoltato con D'Addio su Radio Latte e Miele. Dico così anche perché si sta preparando alle sue quattro date di casa. Si parla dell'Arena del Mare di Genova, l'1, il 3, il 4 e il 5 luglio, tutto sold out, anche se in realtà da poco ho scoperto che, andando sui siti ufficiali dove si vendono i biglietti, si possono monitorare magari delle rivendite. Magari qualcuno prende, viaggia, parte, ha comprato il biglietto mesi fa e quindi cerca di rivendere i biglietti, il famoso forfait. Ciao a tutti, io sono Vaschi, dalle 15 alle 17 ci teniamo in compagnia per tutta questa settimana, poi dopo arriverà Simone Rossi e settimana prossima tornerà Doug, che in questo momento è in luna di miele godendosela, anche se ho visto una storia su Instagram della sua compagna Alberta con scritto last breakfast, ciò vuol dire che tra poco tornerà in madre patria. Oggi, visto che stiamo occupando la zona di Arena Latte e Miele, parleremo anche di sport. Infatti tra pochissimo si parlerà di un'invasione di campo, non di un tifoso che ha preso e è entrato dentro magari una partita di calcio dei mondiali, ma di un tennista che ha imbracciato una mazza da golf.
1: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff.
3: E batti tu animale, batte come.
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot. Quando la

0: oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
1: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
4: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
3: Sì, ma attento a non graffiarla.
4: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
1: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
9: Latte miele.
10: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
9: Latte miele.
11: Ti bacio ancora mentre dormi.
12: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ultimamente tra vari cantanti sta andando molto di moda pubblicare su TikTok delle piccole anticipazioni dei brani che verranno pubblicati poi in futuro. L'hanno fatto, anzi l'ha raccontato ieri Simone Rossi riguardo la canzone che uscirà di Gabri Ponte insieme a Jovanotti, e l'hanno fatto anche Angelina Mango e Marco Mengoni con questa canzone, questa bella canzone Canto d'amore che abbiamo riascoltato su Radio Latte Miele, dove vi avevo detto che avremmo parlato di un'invasione di campo, perché noi siamo abituati a vedere Jannik Sinner numero uno al mondo per quanto riguarda il tennis, sempre con la racchetta in mano. Allora perché avevo una mazza da golf in mano? Se l'è chiesto anche chi lo vedeva giocare, perché, oh ragazzi, è scarsissimo, cioè sei il numero uno del mondo in una parte, in uno sport, non è che per forza deve essere bravo in tutto. Si è un po' cimentato in una bella partita di golf con il suo allenatore e pare che molte palline da golf siano finite in zone dove non si possono recuperare, dove non si sono recuperate, quindi alberi, ruscelli, laghetti. Ha detto che vuole migliorare perché, essendo lui un numero uno al mondo e avendo come antagonista nel suo sport il tennis Alcaraz, con cui spesso si scambia i trofei come se fossero figurine, vuole competere con lui perché pare che Alcaraz sia molto bravo con la mazza da golf. E loro non sono gli unici che facendo uno sport hanno provato a cimentarsi anche nel golf. Si parla di molti tennisti come Nadal, Djokovic, che hanno provato, anzi giocano e sono anche molto bravi nel golf, ma anche di ex calciatori o cestisti come Shevchenko, Zola, Stephen Curry, che spesso si mettono a giocare a golf. Addirittura non so se vi ricordate il campione del mondo Mauro German Camoranesi, che quando faceva gol, quelle rare volte in cui succedeva, esultava facendo finta di colpire una pallina da golf. Uno sport molto difficile, ma che in

Una bella copiata, Francesco Renghe insieme a Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti, su Radio Latte e Miele, dove parliamo sì un pochino di calcio, velocemente, piccola parentesi, ieri vi raccontavamo di come Malagò è stato eletto alla guida della FIGC e nel frattempo, nel giro di poche ore, Maldini è diventato il direttore tecnico della Nazionale. Sappiamo bene chi è Paolo Maldini, ex calciatore del Milan e della Nazionale, grandissimo capitano e forse uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Ecco, sono stati fatti dei nomi caldi per la panchina della Nazionale, visto che si vedeva in pole position Roberto Mancini, che ha vinto nel 2021 Euro 2020, sappiamo bene per quale motivo è stata fatta l'anno successivo, anche se Antonio Conte ha sorpassato il nome di Roberto Mancini. E io sono molto ottimista, perché ogni volta che Antonio Conte è entrato in una panchina, il primo, diciamo, alla prima competizione utile ha sempre fatto molto bene. Ricordiamo anche il suo exploit Euro 2016, dove con una squadra abbastanza poco competitiva era riuscito ad arrivare abbastanza in alto, poi perdendo contro una Germania che era molto forte in quel periodo, poi comunque ai rigori. Ecco, sperando di andare ai prossimi mondiali con il prossimo allenatore. I mondiali invece odierni stanno vedendo i fenomeni che stanno facendo i fenomeni, come Messi, che ha fatto 5 gol, Mbappé ne ha fatti tanti, Ronaldo è tornato a segnare addirittura una doppietta contro l'Uzbekistan, e Haaland, che conosciamo molto bene, il bomber norvegese che già ci ha fatto un po' tribolare, anzi ci ha fatto molto tribolare il girone di qualificazioni. Parlando di Ronaldo, è successa una cosa un po' particolare, singolare, perché due giornalisti dopo la partita Portogallo-Uzbekistan l'hanno intervistato, e a un certo punto tra le varie domande gli hanno chiesto un aumento. In che senso? In realtà ce l'ha un senso, perché sono due giornalisti di Case TV e Ronaldo ha delle quote dell'azienda madre, quindi è quasi come se fosse il capo dei due giornalisti. Quindi uno gli ha chiesto l'aumento e l'altro gli ha detto: vabbè, ma magari la cosa che ci potrebbe far comodo è una bella auto aziendale. Ecco, tu ne hai tante, perché non ci dai una delle tue?

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Su Radio Latte e Miele abbiamo chiuso ufficialmente la parentesi calcio, almeno io vorrei evitare di parlarne, perché se si parla di calcio in questo periodo si parla di mondiale, ancora ne fa male la ferita della non qualificazione dell'Italia. Ora c'è Marcella dal 1974.

realtà sta iniziando, anche se questa canzone del 1985 di Righiera ce la portiamo avanti per tutta l'estate. L'estate sta finendo su Radio Latte e Miele, ogni tanto penso tra me e me, ma magari stesse finendo. Non perché io non sia un amante dell'estate, ma secondo me questo periodo dell'anno è bello per chi è in vacanza, nel senso siamo al mare o in montagna e siamo contenti perché troviamo del bel refrigerio, magari tutta la giornata passata al mare sicuramente ci fa stare meglio rispetto a una giornata in cui si sta al lavoro, torni a casa, bella l'estate, ma poi come si dorme? Cioè, per esempio, c'è la nostra redazionista Greta che non avendo un condizionatore a casa, ha la faccia di una persona che non dorme da un mese, no? E pian piano negli anni ci stiamo cercando dei trucchetti. Da piccoli abbiamo imparato che dormendo col ventilatore puntato su di noi, sì, magari ti fa dormire un pochino meglio, però sposta aria calda e soprattutto ti fa stare un po' male, cioè ti fa venire magari quel torcicollo per cui per girarti da una parte o dall'altra devi spostarti tutto, cioè le spalle si spostano insieme a te. Ma esistono dei bei trucchetti per sconfiggere il caldo anche senza aria condizionata, che anche quella non andrebbe usata per tutta la notte mentre si sta dormendo. Ci sono consigli della Croce Rossa che un po' ci aiutano in questo periodo un po' caldo e forse un po' troppo assolato.

0: Riccardo Cocciante, se stiamo insieme dal 1991 su Radio Latte e Miele, se stiamo insieme e dormiamo insieme, soprattutto stammi un po' a distanza perché fa caldo, Antò, fa caldo, diceva una grande saggia qualche anno fa. Comunque stiamo parlando di come trovare refrigerio mentre si dorme, visto che stiamo vivendo un periodo di notti tropicali con 30 gradi anche dopo mezzanotte. Poi io ho il condizionatore, anzi il pinguino in casa, che è un po' più impegnativo del condizionatore, costa di meno e soprattutto va a raffreddare la stanza con un po' più di lentezza. E io uso un po' un trucchetto, cioè non voglio il condizionatore puntato su di me, lo punto verso un ventilatore che punta quasi verso di me, così in questo modo arriva l'acqua, l'aria fredda, ma un po' più lentamente. Ma se non si ha il condizionatore in camera, in casa, come si fa? Ecco, la Croce Rossa ci è venuta in aiuto con dei trucchetti medici, tipo i calzini freezer. Cosa vuol dire? C'è un bel po' di roba da fare, ovvero raffreddare i piedi, perché comunque raffreddandoli si aiuta a ridurre la temperatura del corpo. Si mettono dei calzini che magari sono stati in freezer per tutto il giorno e si mettono all'interno, cioè si mettono ai piedi ovviamente, e in questo modo il corpo si raffredda tutto. Poi un'altra cosa che consiglio, non abbiamo parlato anche l'anno scorso durante Fin qui tutto bene, e quindi un po' tornano questi consigli utili per chi non riesce a dormire per il caldo, una bella doccia fredda o tiepida poco prima di coricarsi, così si abbassa la temperatura del corpo ancora di più, favorendo l'addormentamento. Poi a livello di gestione del sonno sono sconsigliati i famosi pisolini, power nap durante la giornata, per non interrompere il ciclo del sonno. E bisognerebbe andare a letto molto presto, cenare molto prima di andare a dormire, mangiando anche tante verdure. E più che la Croce Rossa, mi sembra quasi mia madre che mi dà dei consigli per dormire meglio.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Spot. Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Marta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

su Radio Latte, dove stiamo parlando un pochino di questo caldo, come cercare di sconfiggerlo, ma anche se è abbastanza difficile, perché quando la terra decide di fare qualcosa non c'è impegno che tenga per riuscire a batterla. Ed è un periodo di caldo in cui molti di noi vanno a dormire con l'aria condizionata accesa, e questo ha portato un bel po' di blackout un po' in tutta la penisola. Però ci sono tre città che sono più colpite rispetto alle altre, che sono Napoli, Milano e Torino. E per Milano in realtà lo so per esperienza personale, perché è successo ultimamente non di rado, lunedì e martedì, che mi sono svegliato alle 3 del mattino perché a un certo punto si blackout di tutto il quartiere e iniziano tutti gli allarmi a suonare. Poi oltretutto sono anche affacciato alla corte interna, io quindi sento quasi rimbombati questi allarmi che si attivano durante la notte se va via la luce. Ecco, a Torino ha fatto anche ridere, che cioè fatto ridere in realtà manco troppo, però mi ha fatto ridere leggere la notizia che c'è stato un blackout nel centro cittadino, mentre in consiglio comunale si parlava proprio del problema dei blackout per il caldo. E il problema è sì legato al fatto che non bisogna essere un genio per capirlo, che essendoci molti condizionatori contemporaneamente accesi, a un certo punto il sistema va in sovraccarico e si spegne per evitare magari dei danni un po' più grandi, no? Troppa energia rischia di creare dei problemi. Ma in realtà c'è anche un problema di cavi elettrici, perché essendo sovraccaricati di caldo non riescono a dissipare il calore e quindi si surriscaldano a loro volta, cioè un po' come il gatto che si morde la coda. Poi grandi saggi hanno detto: ma scusa, non si può lanciare dell'acqua nei cavi così si raffreddano? Ci ho provato una volta, no, non funziona ragazzi, evitate.

0: 15:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

tardo pomeriggio in spiaggia me lo immagino con un sound del genere, partendo per Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors su Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 15 alle 17 per tutta la settimana, poi settimana prossima riporterò il testimone ad Andrea Dag d'Agostino, che tornerà dalla sua luna di miele. Io invece tornerò nel mio spazio solito insieme al buon Simone Rossi dalle 17 alle 20. Comunque siete su Radio Latte e Miele, che spesso e volentieri è partner di tanti begli eventi, tipo l'evento con band di questo tipo qua.

0: radio partner del tour 2026 di rotta su Cuba Into the Groove, così vi do le prossime date: il 14 luglio ad Arzachena in provincia di Olbia, poi Manciano in provincia di Grosseto il 18 luglio, 31 luglio invece Brucoli in provincia di Siracusa, e posso consigliarvi di fare un salto a Brucoli perché ogni anno ci vado, visto che ho degli amici che hanno delle case là, e sono, cioè, mare bellissimo, posto fantastico, comunque questo paese di pescherecci, cioè di pescatori, vi consiglio di andarlo a vedere. E poi comunque tutte le info, tornando al tour Into the Groove dei Di Rotta su Cuba, tutte le info le trovate sul nostro sito lattemiele.com, sul profilo Instagram di Radio Latte e Miele e anche dei Di Rotta su Cuba.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Latte e miele,

Si chiama Tuca Macarena, l'ultimo brano di Baby K. Riesco a chiamarla solamente in questo modo su Radio Latte Miele. Qualche anno fa noi Baby K ce la ricordiamo perché aveva fatto un tormentone estivo con Giusy Ferreri. Si chiama Roma Bangkok e ci sono varie città citate all'interno della canzone, tra queste manca Parigi. Ecco, è un posto dove vi consiglio di organizzare magari un weekendino, prendere le ferie e andare lì, perché si stanno toccando picchi di 45 gradi. E questo lo dico anche a una delle nostre redazioniste, Sara, che ha deciso di partire andando proprio a Parigi perché ci sono degli eventi. Gli ho consigliato, ecco, porta sì ovviamente la valigia e tanta pazienza, perché si suderà e i parigini lo sanno bene, tanto che hanno messo un coprifuoco alle 12, cioè dalle 12 in poi, quindi da mezzogiorno, alla Tour Eiffel, perché da mezzogiorno fino alla mattina successiva la torre più famosa di Parigi chiude, ovviamente per colpa del caldo, perché in questo periodo lì si toccano veramente altissimi picchi di calore, anche perché non è che nella Tour Eiffel se magari in un parco, in un posto abbastanza refrigerato, sei in mezzo alla ferraglia, quindi se il termometro cittadino in quel momento dice 30 gradi, lì sopra sono almeno 36, poi anche un po' per paura dei blackout di cui abbiamo parlato nella prima ora di questo nostro spazio insieme, che potrebbe bloccare per ore gli ascensori e fare, cioè, e per, diciamo, rendere necessario farsi a piedi tutta la Tour Eiffel. È impegnativo, ve lo dico per esperienza personale, pensate che addirittura proprio nella Tour Eiffel ho scoperto di soffrire i vertigini.

C'è Madame su Radio Latte e Miele, Mama non mama. E poco fa abbiamo parlato della Tour Eiffel, zona dove spesso si dice più ti amo che ama non mama, e della chiusura anticipata della torre più famosa del mondo alle 12, perché il caldo nelle grandi capitali è un po' un problema, no? Soprattutto se c'è difficoltà nel magari farsi un bagno a mare perché il mare è lontano, oppure anche qualche lago. Tanto che, per esempio, parlando di una capitale, Roma, hanno trovato un modo per aiutare chi, nonostante 40 gradi, ha la geniale idea di farsi una grande passeggiata, perché è nata, anzi è stata appena creata, un'app ufficiale del comune che traccia le posizioni dei nasoni romani. Ora non sto parlando di persone che magari hanno un naso particolarmente pronunciato, perché non sono tipo che fa body shaming. No, i nasoni sono semplicemente delle fontanelle con acqua fresca disseminata per la città. Ci sono queste fontane dal 1800, quindi da tantissimi anni. Roma ha 2500 nasoni sparsi per la città che erogano acqua molto fredda, perché viene direttamente dalle sorgenti montane ed è molto buona, è una grandissima cosa, lo si trovano un po' ovunque, ed è stata creata quest'app perché in realtà non è molto facile trovarli, cioè tipo nei parchi mi viene in mente Villa Ada o Villa Borghese, i nasoni si notano perché vedi file di persone che fanno la fila, magari ciclisti o famiglie che lì con le bottiglie vuote aspettano il loro turno per riempirle. Però per esempio in alcune vie della città ci sono questi nasoni che non sono segnalati, come fossero auditorium, perché è anche difficile mettere 2500 indicatori del nasone, e quindi hanno creato questa applicazione che si chiama I Nasoni di Roma.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Spot.
4: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
3: Già.
4: E la cucina?
3: Anche.
4: E quanto hai speso?
3: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
4: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
3: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
4: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica.

0: esperienza diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
0: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza,

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Poco fa su Radio Latte Miele abbiamo parlato dei nasoni di Roma, che ripeto non sono delle persone con dei nasi particolarmente pronunciati, ma queste fontanelle in giro per la città hanno inventato un'applicazione che si chiama I Nasoni di Roma e la trovate su tutti i digital store.

viaggio tra le decadi della musica italiana ci ha portato negli anni 80, anzi precisamente nel 1980, con Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino. Passiamo però al 1995, 15 anni dopo, anno oltretutto dove è nata mia sorella, io nacqui 2 anni prima, però in quell'anno per la prima volta veniva cantata da Pino Daniele e Irene Grandi, Se mi vuoi, sul latte e miele.

0: Siete su Radio Latte e Miele, dove spesso e volentieri parliamo di relazioni, anche perché viviamo in un periodo storico dove è molto difficile mantenerne una in generale, tanto che sono sempre più vengono sempre di più i divorzi improvvisi, anche perché, come dicono i sessuologi, gli esperti delle relazioni, manca un po' di comunicazione tra i partner, e ogni tanto la tecnologia ci viene in aiuto, anche se in realtà molto spesso le persone, magari anzi una coppia, si divide per colpa proprio di applicazioni, del fatto che si può conoscere più gente facilmente, ma in realtà a volte l'amore può essere aiutato da questa tecnologia, come è successo a Francesca, anzi a Francesco e San. Lui è barese, lei è cinese, e si sono sposati a Giovinazzo senza sapere parlare l'uno la lingua dell'altra. Non è stato un matrimonio di convenienza e neanche diciamo un matrimonio avvenuto con comunicazioni solamente con la lingua dell'amore, come direbbero molti di voi, ma grazie all'intelligenza artificiale, perché girano e comunicano utilizzando degli auricolari che indossano sempre, e questi auricolari traducono automaticamente e istantaneamente tutte le lingue del mondo, che è una cosa oltretutto che funziona anche con le cuffie della mela, la famosa mela. E dovrei provarlo effettivamente, perché io li ho e non ho mai provato a parlare magari in italiano o in inglese, sentendo poi come viene tradotto dalle cuffie. Il loro è stato un colpo di fulmine, sempre parlando di Francesco e San, il signore di Bari e la ragazza cinese. È stato un colpo di fulmine e in pochi mesi sono sposati comunicando così. E io così, andando un po' a cercare di capire come si traducono le cose in cinese, mi sono chiesto come si traduce colpo di fulmine in cinese. In questo modo: i Zhang Jung Ching. Chiedo scusa a tutti i mandarini.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
6: Scopri come su prouomorishilpi.org.
5: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese, causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Spot. L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
2: Accendi le giornate.

0: Outlet Civico 103, a Barletta in Corso Vittorio Emanuele 103.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Emma e Alessandra Amoroso, pezzo di cuore su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando effettivamente di cuore, di amore, di questa coppia, di questa cinese e questo barese che si sono sposati senza parlare la lingua l'uno dell'altra, semplicemente usando degli auricolari che traducevano tutto in maniera istantanea. E a volte forse se uno dei due partner non parla completamente è pure più facile sposarsi. Ecco, lo ha fatto per esempio una ragazza francese, una donna di 44 anni di nome Sandra Ram, che ha deciso di sposarsi con un tram. Si è innamorata del tram numero 3013 che a detta sua non abbandona e non tradisce. Questa storia oltretutto non è nuova, va avanti dal 2020 ed è convolata a nozze ultimamente. Lei poi comunque, Sandra, assicura di avere i piedi per terra, però dice che sente la presenza del tram dentro casa, dietro di sé, tanto che ha riprodotto suo marito tram sui cuscini del divano e si è fatta immortalare in abito da sposa bianca e mezza binari. Lei comunque ammette che il tram non risponde come un essere umano, no? L'ha dovuto ammettere, gliel'hanno chiesto e sì, però ha detto: vuoi mettere con il vantaggio del fatto che non si lamenta, non lascia i calzini in giro e soprattutto rispetta gli orari della tabella di marcia? Io sinceramente non so se mi sposerei mai con un tram, cioè se dovessi legarmi sentimentalmente a un oggetto forse lo farei con la friggitrice ad aria, però senza abbracciarla perché in questo periodo fa veramente troppo caldo.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 17 in punto.
3: È inutile che stai là a sbracciarti, a farmi vedere questi fogli. Tu tanto
4: sono soldi.
3: Sì, vabbè. Più o meno la consistenza è la stessa. Non stiamo parlando neanche di giornali, perché la cultura e l'informazione sono una cosa che non incontreremo mai. Ma si parla di cruciverbone, caro Simone Rossi. Che stai facendo?
4: Stavo cercando di far sentire il suono delle pagine.
3: Vabbè, no, l'importante è che sentiamo il suono della tua voce, che ci dice, che ci fa una domanda più che altro.
4: Un numero da 1 a 52.
3: Il 10, visto che ieri c'era DDR De Rossi col 16, oggi
4: al 10 di Lautaro Martinez. Allora, 4 lettere. 10 orizzontale, una suola per scarpe da pioggia.
3: Una suola per scarpe da pioggia.
4: 4 lettere.
3: Ma solitamente nel cruciverbo esistono anche delle marche per cui si può dire la marca?
4: Non lo so.
3: Ah, okay.
4: Lo faremo dire ai nostri ascoltatori al 335-787-1910. Stiamo cercando questa parola. 4 lettere, una suola per scarpe da pioggia.
3: Una persona suola? Bella questa, bella.
4: Adesso sarò da suolo.
3: Bene, molto bene, sarò da suolo. Ciao Simone, ci vediamo domani.
4: Ciao Maschi, a domani. Per fortuna c'è Gaia.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Latte Miele. Ancora buon mercoledì, è il 24 giugno, buona estate a tutti. Io sono Simone, cominciamo queste tre ore fino alle 20. Grazie ancora a Vaschi che ci ha tenuto compagnia, che ci ha dato come sempre il numero per giocare alla Cruciverbone. Lui da romanista, se ieri ci ha dato il 16 di De Rossi, oggi ha scelto il 10 di Lautaro Martinez. No, scherzo, dai, di Francesco Totti. Stiamo giocando con una parola, dobbiamo trovarla, sono quattro lettere. Una suola per scarpe da pioggia. Siccome io proprio tabula rasa, cioè quando si parla di cruciverba non ci arrivo mai, e vi chiedo aiuto al 335-787-1910 con un bel messaggio vocale, un bel messaggio scritto. Fateci sapere un po' qual è questa parola. Anche in redazione ho tirato fuori il quesito e c'è stato un po' di smarrimento. Allora vi diamo un suggerimento, perché iniziamo a avere il primo incastro di questo cruciverbone. Sono quattro lettere questa parola, ma la penultima è la R di Roma. La penultima, quindi la terza, la R di Roma. Stiamo cercando la parola, qual è il 10 orizzontale? Una suola per scarpe da pioggia. Quattro lettere, di cui la terza è la R di Roma. Messaggio vocale con la soluzione al 335-787-1910.

0: 100. Il segreto è la nostra passione.
1: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Mara Sattei insieme ad Enrico Nigiotti, sabato sera su Radio Latte e Miele. Stiamo giocando
1: parole
0: con le parole crociate, con il cruciverbone che abbiamo cominciato con questo palinsesto estivo, con questa stagione estiva, e oggi stiamo giocando con il 10 orizzontale. Una suola per scarpe da pioggia. Sono quattro lettere. Siccome abbiamo il primo incastro e non è così facile la soluzione, mi diciamo che la penultima lettera o la terza lettera, vedete voi un po' come interpretarla, è una R di Roma, ok? Una suola per scarpe da pioggia. Quattro lettere, stiamo giocando con il 10 orizzontale. Fatecela sapere come sempre con un messaggio scritto, meglio un messaggio vocale al 335 787 1910. Vi chiediamo aiuto.

Disco latte miele di questa settimana, Clara e San Giovanni con le ragazze. Tra l'altro, parlando di San Giovanni, oggi è la festa, è San Giovanni Battista, che è patrono di tante città in Italia come Torino, Firenze e Genova. Ieri avevamo raccontato dell'acqua di San Giovanni, quindi di lasciare quest'acqua nella notte tra il 23 e il 24 giugno, lasciarla fuori con delle erbe e poi far prendere tutta la rugiada a queste erbe durante la notte e lavarsi il viso al mattino dopo, che è propiziatorio come cosa, anche dal punto di vista della bellezza. Noi però stiamo giocando con il cruciverbone, stiamo giocando con il 10 orizzontale. Vi chiediamo aiuto perché non è facile. È una parola di 4 lettere, una suola per scarpe da pioggia. Abbiamo anche una lettera, giusto per aiutarvi e per aiutarci, perché io ovviamente non so nulla. È la terza lettera, è una R di Roma. Una suola per scarpe da pioggia, 4 lettere, di cui la terza è la R di Roma. Se ce l'avete, speriamo di sì, aiutateci con il cruciverbone alla 335 787 1910. La soluzione o scritta o con un bel messaggio vocale.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Spot.
1: Malta, sabato 5 settembre. Torna Una Notte con le Stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo 2 biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una Notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita.

0: automotivecampanile.it.
1: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
2: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Stiamo giocando con il cruciverbone, con il 10 orizzontale, 4 lettere, una suola per scarpe da pioggia. Abbiamo anche una lettera, la terza è la R di Roma. Fatecelo sapere 335 787 1910.

1983 su Radio Latte Miele. Se lo siete in vacanza, godetevela, può essere la soluzione per scappare da questo caldo torrido. Se non si è in vacanza, vi abbiamo dato un suggerimento di andare al cinema del proprio paese, della propria città, per trovare un po' di refrigerio, non in termini di vacanza, ma soprattutto di fresco e di una bella visione. A proposito di cinema italiano, attenzione all'offerta a 3,50 € per i film europei e italiani per quanto riguarda Cinema Revolution, ma il trio più famoso sta cercando delle comparse, ne parliamo meglio tra poco.

0: oggi un Dio non ho, Raff su Radio Latte e Miele. Stiamo parlando di cinema italiano con il trio più famoso di sempre che sta cercando comparse. Tutto vero, Aldo, Giovanni e Giacomo stanno girando un nuovo film, quindi si cerca un po' d'aiuto. Amici di Ferrara, amici di Ravenna e dintorni, fatevi avanti, perché hanno scelto proprio questa situazione geografica come sfondo del loro nuovo film. È un progetto ancora top secret, ma che è alla ricerca di comparse. Cosa si cerca? Uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 70 anni, meglio se automuniti, tra il 13 e il 16 luglio. Ci saranno delle giornate di prova abiti e poi le riprese sul set. C'è un compenso, sentite bene, 124 euro lordi per fare la comparsa nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Beh, non è una cifra così importante, però anche il contributo da comparsa non è che sia tutto questo grande sacrificio. Per candidarsi è necessario inviare una mail all'indirizzo filmmag2026@gmail.com. mi raccomando, entro questo venerdì, essendo un progetto top secret. Se qualche conoscente dovesse darvi buca nel periodo tra il 13 e il 16 luglio, magari potreste ritrovarlo qualche mese dopo sul grande schermo insieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Volgere da un'onda di vitalità con il bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

Mengoni 2000 volte su Radio Latte e Miele, lui che è fresco, così diciamo in maniera astratta, in realtà non tanto di significato per quanto riguarda le temperature, di Milano Fashion Week, anche perché Milano è una delle città più calde d'Italia. Si è conclusa ieri questa bella manifestazione, questo bel appuntamento andato in scena dal 19 al 23 giugno per la presentazione della collezione primavera-estate ma 2027, perché la moda è sempre avanti. Non ci hanno invitato, chissà come mai, forse non siamo del calibro di Paolo Sorrentino, il regista, l'attore Orlando Bloom. C'era anche l'ultima fidanzata di Yannick Sinner, Laila Hasanovic, e parlando sempre di sport, quando può non manca mai, perché comunque lui ama sempre vestirsi molto alla moda, Lewis Hamilton, carico di entusiasmo per quanto riguarda la sua prima vittoria in Ferrari a Barcellona, ed è riuscito a passare anche a Milano in questi giorni, perché la prossima gara non sarà lontanissima, sarà in Austria questo weekend. Quindi mi stavo chiedendo, ma quanto ci si mette ad arrivare al circuito in Austria da Milano? Allora, a piedi ci vogliono circa 142 ore di cammino, che sono quasi 6 giorni senza mai fermarsi, fermandosi invece dai 18 ai 20 giorni, ma penso che Lewis, dovendo arrivare lì, quando è che ci sono le prove libere? Venerdì? Cioè dovrebbe arrivare comunque già giovedì. Quindi niente piedi, macchina, circa 7 ore e mezza senza traffico. In jet privato ci vogliono circa un'ora e 10 minuti di volo. Adesso non sappiamo come mai, ma secondo noi avrà optato proprio per questa ultima opzione. Cerco anche il monopattino.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte Miele. Ancora buon mercoledì il 24 giugno, state ascoltando Radio Latte Miele. Ciao, io sono Simone, insieme fino alle 20. Secondo me ci ha portato un po' con questi suoni spagnoleggianti Samurai J. Allora ricordiamo che oggi è San Giovanni Battista e si festeggia in Italia, perché è il patrono di grandi città come Torino, Firenze e Genova, ma si festeggia anche in Spagna, è la fiesta di San Juan in spagnolo, e viene festeggiata intensamente in regioni come la Catalogna, la Galizia e Valencia, con spettacolari fuochi d'artificio e falò sulle spiagge, ovviamente chi c'ha la spiaggia, eh? 335-787-1910, dove avete mandato i vostri tentativi per quanto riguarda il cruciverbone. Tra pochissimo torniamo a giocare.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Amore, ma il soggiorno è nuovo?
2: Già.
1: E la cucina?
2: Anche.
1: E quanto hai speso?
2: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
1: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
2: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
1: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.

odio in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore è su Radio Latte Miele in questo mercoledì 24 giugno. Abbiamo cominciato l'estate, abbiamo cominciato a compilare, a completare il nostro cruciverbone. Oggi stavamo giocando con il 10 orizzontale, una suola per scarpe da pioggia, quattro lettere. Io vi ho sottovalutato, cioè almeno non vi ho neanche analizzato, in realtà ho analizzato me stesso, mi sono fatto un'autoanalisi e non ci arrivo mai. Non capivo cosa fosse questa parola. Niente, siamo stati sommersi di messaggi scritti, messaggi vocali al 335-787-1910. Per fortuna ci siete voi a completare questo bel cruciverbone. E tra pochissimo andremo a chiamare chi ci ha scritto al 335-787-1910. Si gioca insieme dopo Malika.

0: Una possibilità, la canzone di Malika Yan su Radio Latte Miele. Questo mercoledì 24 giugno stiamo giocando con il Cruciverbone. Abbiamo al telefono Mimma. Ciao Mimma!
1: Ciao! Buon pomeriggio!
0: Buon pomeriggio, buona serata. Mimma, di dove sei?
1: Io sono di Bari.
0: Di Bari, come si sta a Bari? Quanto dice il termometro?
1: Tanto, oggi siamo arrivati a 37. Sale il termometro, sale.
0: Ma almeno riesci ad andare al mare a rinfrescarti oppure nulla?
1: Allora, in realtà ieri ho aperto la mia personale stagione balneare. Oh. Non sono andata al mare per un fatto logistico, sono andata in piscina, però ho fatto il primo bagno, quindi
0: che comunque
1: ho inaugurato. Certo, come? Fa assolutamente. Ne avevo un bisogno, sì.
0: Beh, ci credo, con queste temperature ti ha anche rinfrescato le idee, perché stiamo giocando con il Cruciverbone, con il 10 orizzontale, una suola per scarpe da pioggia, 4 lettere. Qual è questa parola, Mimma?
1: Para!
0: La soluzione. Brava Mimma! Allora, siamo molto contenti. Io praticamente mi sono autoanalizzato, ho detto non so nulla, cioè la risposta, se non fosse arrivata da voi, non sarebbe mai arrivata. Come passerai quest'estate? In piscina oppure al mare?
1: Allora, cercherò di fare un pochino, un po' e un po'. Un po' lavoro, un po' lavoro, un po' piscina, un po' al mare. Cercherò di rubare un po' momenti qua e là.
0: Cosa fai di bello al lavoro?
1: Io lavoro in un centro commerciale.
0: Quindi,
1: e quindi
0: il fresco c'è?
1: Ecco perché dicevo, il fresco c'è, però è meglio il fresco del mare, no?
0: Quello sicuramente.
1: Considerando che si lavora anche la domenica, ecco perché mi devo un po' dividere. Cercherò di ottimizzare un attimino.
0: Certo, e nel caso poi hai le ferie quest'estate oppure ti ritagli dai giorni di riposo?
1: Sì, ferie le ho, ferie d'agosto.
0: Dai.
1: Sacrosante. Dai. Dai, almeno un pochino si stacca.
0: Dai che arrivano queste ferie, agosto è vicino.
1: Ci vuole ancora un po', poi sai, le ultime settimane si arriva sui gomiti.
0: Beh, è sempre così. Quando vediamo il traguardo ci sembra sempre così lontano.
1: Ha la percezione che un giorno equivalga a 3 giorni,
2: è vero.
0: Mimma, forza e coraggio, dai che le vacanze arrivano. Salutaci Bari, salutaci il centro commerciale e ascolta sempre Radio Latte Miele. Ciao!
1: Sempre con me, ciao!
0: Ciao, buon estate!
3: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Fabio Concato con Fiori di Maggio su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che a noi piace con una piccola lacrimuccia, con un po' di fastidio, parlare del mondiale che si sta giocando senza Italia, ma ieri si è fatta la storia in termini di telecronaca, perché la giornalista Tiziana Alla è diventata la prima donna nella storia della televisione italiana a ricoprire il ruolo di prima voce per una telecronaca dei mondiali di calcio maschili. La giornalista di Rai Sport ha segnato questo storico traguardo ieri raccontando in diretta su Rai 1 un match che io ho abbandonato dopo il primo tempo perché avevo sonno. È iniziato alle 22, Inghilterra-Ghana, che poi è finito 0-0. Io ho detto, vabbè, stravince l'Inghilterra, facile, facile. E invece poi stamattina, quando mi sono svegliato, ho visto questo 0-0. Ma oltre alla grande prestazione della squadra africana, si vocifera che l'aiuto sia arrivato anche dall'alto. Si è arrivato un aiuto divino, perché qualcuno prima della partita ha parlato. Ha fatto, come si chiama, la macumba? E tra pochissimo vi presentiamo questo signore da non avere mai contro nella vita.

0: allo Stadio Olimpico di Roma. Che ricordi, che ho visto dei video fantastici sui social. Noi stavamo parlando di quello che è successo ieri in termini di mondiale di calcio. Complimenti ancora alla giornalista della Rai, Tiziana Alla, che è entrata nella storia diventando la prima donna alla telecronaca di una partita di mondiale di calcio maschili. Stava facendo la telecronaca per quanto riguarda Inghilterra-Ghana, finita 0-0, dove bisogna essere sinceri, guardando gli highlights, quindi le azioni, il riassunto della partita, l'Inghilterra ci ha provato un po' in tutti i modi. Poi, come sempre, quando non funziona, quando continua a sbattere contro un muro, poi la palla rimbalza talmente forte che rischi di subire gol. Meritato sicuramente questo pareggio per quanto riguarda l'impegno della squadra africana, però si vocifera che sia arrivato anche un potere superiore. Grazie a chi? Grazie a Nana Kwaku Bonsam, che è un famoso sciamano ghanese che nei giorni scorsi ha dichiarato pubblicamente di aver lanciato un rito spirituale per frenare la nazionale inglese, perché era strafavorita. Anzi, per la precisione, se l'era presa con il bomber Harry Kane, che poi ieri è stato protagonista di un errore abbastanza importante sotto porta, dopo un'azione dell'Inghilterra che ha preso da traversa, la palla è ritornata a Harry Kane, gol facile, e invece ci ha pensato lo sciamano. Qui non si segna.
1: Sostieni con Rishilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia. Malta, sabato 5 settembre. Torna Una Notte con le Stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte Miele è media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una Notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
4: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.

Su Radio Latte e Miele, ieri abbiamo parlato della nazionale argentina che per il mondiale di calcio in corso ha fatto giusto una piccola spesa, 500 kg di carne locale, e ne sono previsti altri 400 se si dovesse andare avanti nel torneo. Stessa cosa ha fatto anche la Norvegia, ne ha parlato Vaschi, che ha portato 300 kg di salmone. Quindi dalla carne al pesce, siamo passati un po' per accontentare tutti, però leggevo che oltre ai 300 kg di salmone si sono portati anche altro, per esempio 116 kg di Brunost, adesso non so bene, non c'entra con Bruno Barbieri, vero? È il tradizionale formaggio marrone caramellato tipico della Norvegia, e poi 6.000 arance, c'è la battaglia, scusami, definita esclusivamente, cioè destinata esclusivamente alla preparazione quotidiana di succhi freschi per gli atleti. Allora, capiamo il salmone. Buonissimo quello norvegese, il formaggio locale, se è locale è giusto portarlo. Ma negli Stati Uniti, che sono tra i maggiori produttori di arance del mondo, perché portare quelle norvegese? Ah, non ho capito! Ho letto, c'era lo sconto sulle spese di spedizione.

Avevamo un po' di stupore nel leggere la notizia della nazionale norvegese che, oltre a portarsi il salmone ai mondiali e un formaggio locale, si è portata 6.000 arance. E quindi siamo andati a cercare, sono famose le arance norvegesi? No, in Norvegia non si coltivano a causa del clima troppo rigido. E quindi non si potevano comprare direttamente lì negli Stati Uniti?

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 18 e 58.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mirama con Cabana su Radio Latte Miele. Siamo nella serata di questo mercoledì 24 giugno. Ciao ancora da parte mia, buona estate, sono Simone, insieme fino alle 20. Oggi è anche la giornata internazionale delle fate. Quindi se amate tutto il mondo del fantasy, della magia, delle creature quelle mitiche, oggi potrebbe essere la giornata giusta. Anche se io, devo essere sincero, nello scorso weekend sono stato sul Garda, sul lago di Garda, a Garda, che dovrebbe essere l'inizio del Veneto, e c'era il weekend delle fate, quindi non so se c'entrava qualcosa con la giornata internazionale delle fate, che poi è arrivata qualche giorno dopo. Molto bello, mi sembra di essere a un certo punto in alcune location come il Signore degli Anelli, una dei miei film preferiti. 335-787-1910, ci fermiamo un attimo, ci sono le news.
1: Quando ci

0: uscire da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne, che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisa dal ministro della difesa Crosetto, dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero, ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
2: L'economia.
1: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche in aumento, ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui 70 dollari al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sugli stoccaggi in Italia.
3: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea, che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo molto più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. È stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità, quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti e abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
1: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati rispetto al mercato. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma con Next Filiere, Aerospazio, Difesa e Sicurezza, iniziativa di Confindustria, per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. L'obiettivo NATO di innalzarle al 3,5% del PIL entro il 2035 potrebbe generare un incremento cumulato del PIL del 3%, secondo Viale dell'Astronomia. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Lorenzo Mariani, plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo su dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri Folgero, la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, ha detto. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa col programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà a settembre, sapendo tra l'altro che tale partita si incrocia con quella di una possibile uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, prestige fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: Latte miele.
11: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
10: Latte miele.
12: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
13: Radio Latte Miele.
10: La tua musica italiana.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Rete 1000. Lui riconfermato per quanto riguarda la giuria di X Factor, lui che ha cominciato la sua Summer Funk da Bergamo il 12 giugno, qualche giorno fa è stato a Mestre e questo sabato, amici della Sicilia, amici di Catania, ci sarà proprio Francesco Gabbani adesso non so bene se sia in piazza, se sarà un concerto completamente gratuito, comunque immagino che tanti di voi avranno già nel caso preso i biglietti per partecipare a questa bella Summer Funk di Francesco Gabbani. E a proposito d'estate, noi abbiamo lanciato il nostro jukebox, quindi tra pochissimo vi spieghiamo come scegliere una bella canzone italiana.
1: Mi sento

Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, su Radio Latte Miele, fatemi fare una piccola correzione perché poco fa parlavamo di Francesco Gabbani che è in giro per la sua Summer Funk, prossima data questo sabato in quel di Catania, ho detto magari sarà gratis il concerto in piazza. Invece no, sarà Villa Bellini, me l'ho detto, un posto splendido a Catania e ci sono ancora dei biglietti disponibili. Chi è di Catania, anzi della provincia Levante, che abbiamo sentito proprio in questo bel tormentone estivo con Serena Brancale ed Elia, tormentone estivo che potrebbe essere protagonista del nostro jukebox d'estate. Vi diamo la possibilità di inserire gratuitamente un bel gettone e di scegliere una canzone italiana da ascoltare, da dedicare a chi volete. Il gettone lo portate ovviamente voi, gratuito, tanto, nel senso che è un qualcosa di metaforico, capito? Se volete ascoltare una bella canzone, volete dedicarla a qualcuno, utilizzate il gettone del jukebox di Radio Latte Miele al 335 787 1910.

0: Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebimfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
1: Spot.
2: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Tore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti a Canosa e su mattarresearredamenti.it.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: È cominciata l'estate e noi abbiamo lanciato il nostro jukebox di Radio Latte Miele. Se c'è una canzone italiana che volete ascoltare, che volete dedicare a qualcuno, fatelo! Come

Quello che le donne non dicono su Radio Latte Miele, magari tanti di voi in questo momento e vivono al mare, hanno staccato dalla giornata lavorativa o dalla giornata un po' in base ai propri impegni e sono andati in spiaggia a prendere un po' di vitamina D. Amici di Taormina, quindi poco fa parlavamo di Sicilia, continuiamo a farlo. Se doveste avvistare qualcosa di bianco e grande lì al largo, in mare, tranquilli perché è il Moonrise, cioè il super yacht di Jan Koum, miliardario, cofondatore di WhatsApp, che ha deciso di rilassarsi nelle acque siciliane con questo super yacht, super in tutti i sensi, perché mi sono un po' informato, non perché io voglia acquistare un mezzo di trasporto del genere, non me lo potrei mai permettere, però per la lunghezza media di uno yacht di lusso rientra tra i 24 e i 50 metri. Quello del cofondatore di WhatsApp, che è parcheggiato lì davanti a Taormina, si aggira intorno ai 100 metri, cioè praticamente un autogrill e mezzo che si sposta nelle acque siciliane. E vabbè ragazzi, è lusso, è la bella vita, poi bella vita soggettivo, perché ricordiamo quella frase fatta: i soldi non fanno la felicità, e chi siamo noi per dirlo. Oltre ad amare la Sicilia e le crociere di lusso, il cofondatore di WhatsApp ha tipo qualche souvenir di supercar, 100 modelli di Porsche. Tra poco continuiamo a parlare di lusso, magari se cercate casa ne abbiamo trovata una.

0: Gli altri siamo noi, Umberto Tozzi, su Radio Latte e Miele. Quando si parla di ricconi noi ci distacchiamo, non perché non ci piacciono, perché non ce lo possiamo permettere. Poco fa parlavamo del signor Wancom, miliardario cofondatore di WhatsApp, che si sta rilassando nelle acque di Taormina. Ha parcheggiato il suo bel super yacht Moonrise lungo 100 metri, che è anche sopra la media per quanto riguarda le dimensioni di un yacht di lusso. Si parla di uno dei più ricchi al mondo, ovviamente, che si può permettere uno yacht del genere. E quindi, parlando di cose molto costose, abbiamo appena letto di un annuncio immobiliare. È stata messa in vendita la villa più costosa al mondo, cioè quella che attualmente nel mercato globale ha un prezzo più alto rispetto a tutte le altre. È una mega tenuta che si trova a Los Angeles, dal prezzo di 400 milioni di dollari, circa 373 milioni di euro. Ma com'è fatta sta villona, la villa più costosa al mondo? È praticamente immensa. Sono 6.500 metri quadrati, circa un campo da calcio e mezzo, cioè una casa che potrebbe essere quasi San Siro. Conta ben 39 camere da letto, numerose cucine di livello professionale, che io posso dire, ma con tutti va bene avere i soldi, ma 39 camere da letto che faccio? Ci dormi una ogni settimana? No, una ogni giorno del mese. Poi cucine professionali, forse saranno la location del prossimo MasterChef USA, include anche tre piscine, una spa completa di salone di bellezza, una palestra attrezzata, un campo da tennis privato, che per me che gioco a tennis sarebbe perfetta, e poi c'è anche un cinema interno, giusto per accontentare tutti quelli che non vogliono guardare qualcosa sul tablet o su uno schermo da soli 42 pollici. Quindi, se state cercando casa, dateci un occhio, poi chiudete l'altro, perché comunque non ce lo possiamo permettere.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: notti che mi tornano vere, quando rara era diosa mi venivi a cercare.
1: Biagio Antonacci, Ti penso raramente su Radio Latte Miele. Noi quando abbiamo dei belli eventi da promuovere, alzate il volume, perché oggi vi parliamo della Milanesiana, la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Il nome dell'evento sarà La forma dei desideri e sarà una serata che celebra il fumetto come arte, linguaggio e strumento di interpretazione del presente. Prendete nota, perché sarà al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano lunedì 29 giugno alle ore 21 e mi raccomando, non perdetevi neanche un momento su Radio Latte e Miele, perché in questi giorni vi stiamo regalando i biglietti.

0: 19:58.
1: È arrivato il momento di salutare per quanto riguarda me e Simone. Rimanete su Radio Latte Miele perché tra pochissimo c'è Paolo Fox e poi arriva Anna Patti con Al Centro della Musica. Ci risentiamo domani, sempre alle 17. Ciao!
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte stelle.
4: E siamo arrivati al 25 di giugno. Buona giornata a tutti. Oggi ancora il sole in cancro, la luna in scorpione. Bellissimo questo rapporto sole-luna. Ariete, questo è un cielo di grandi promesse che tra l'altro conferma la tua grande capacità di azione. Eh sì, perché se nella seconda parte dell'anno, come credo, avrai dei miglioramenti, anche e soprattutto grazie alla tua capacità di portare avanti tutto quello che ti interessa, anche l'amore si risveglia nel weekend. Toro, io consiglierei, come ieri, di essere cauti, non tanto perché ci sono delle condizioni di tensione estrema, quanto perché o sei stanco, hai dormito poco, magari ancora non hai superato un acciacco di stagione. Ricordo che questo Marte nel segno ha portato a molti già dal 18-19 di maggio una situazione di grande stress. Ecco, cura un po' di più il tuo fisico. Gemelli, qualsiasi cosa tu debba dire in amore, cerca di parlare subito e non rimandare tensioni a sabato e domenica. Nelle coppie di lunga data può darsi che ci sia stata una situazione di forte tensione legata magari ad un avvenimento, ad una distrazione di uno dei due che ha portato a discutere. Il segno del cancro oggi è molto valorizzato, sole e luna in ottimo aspetto. Ho spiegato che i più volenterosi, quelli che hanno seminato bene nel passato, probabilmente sono reduci da un successo, da un cambiamento di lavoro, hanno iniziato un programma, un progetto, favoriti anche gli studenti. Leone, direi di stare un pochino attenti al fisico, perché sei forte e vincente, lo sarai ancora di più da luglio, però dovresti aver notato nelle ultime 3 settimane un calo, soprattutto se con il fisico ci lavori, cioè se ti impegni e fatichi ogni giorno, e questa è una giornata che invita a non strafare. La Vergine ha delle buone intuizioni, tra l'altro proprio in questi 3 giorni a venire potresti ricevere una buona risposta se hai fatto una richiesta. I cambiamenti di lavoro sono favoriti, così come i cambiamenti di vita. C'è chi ha trasformato la propria esistenza nel corso dell'ultimo anno. È un cielo buono per gli incontri. Bilancia, da luglio inizia una fase di grande rinascita, quindi se hai un progetto, un impegno, anche con soci, collaboratori, se hai bisogno o necessità di consensi, sappi che avrai moltissimo. Certo, resta sempre Saturno opposto, ma io lo leggo come una sorta di tensione che arriva per colpa di altri, di terzi, di oppositori poco sinceri o comunque chiari, di persone che non vogliono la tua serenità. Ecco perché devi esaminare con molta attenzione chi ti circonda e allontanare chi non merita la tua presenza. Lo Scorpione oggi è molto valorizzato da questo cielo e perché abbiamo una luna nel segno, le intuizioni sono valide, chissà che non capiti anche una combinazione favorevole. Posso ricordare che solo l'amore è un po' offuscato, ma non è detto che ci sia una crisi, magari di recente hai dovuto dare più spazio al lavoro. Per qualcuno contatti con legali, burocrati per risolvere una questione di conti. Il Sagittario è un segno forte, lo sarà ancora di più nel weekend, questo è il cielo migliore per innamorarsi e amare. Tra l'altro i progetti che hai sono favoriti, favoriti anche gli esami e gli incontri. Capricorno, finalmente si recupera perché le giornate di lunedì e martedì non sono state un granché. Invece qui ci avviciniamo ad un weekend molto importante e anticipo con una ripartenza di settimana dal 29 molto utile. Attenzione solo ai soldi. Acquario, ci sono delle cose che proprio non sopporti, le intromissioni di terzi nella tua vita e le persone testarde. Ecco, oggi qualche rompiscatole sarà da evitare. Recupero da domani, in amore prudenza. Pesci, sei ispirato, forte. Devo dire proprio che queste 2 giornate sono valide. Il desiderio di condividere esperienze, programmi, obiettivi comuni torna nelle coppie forti. Cielo ottimo per le ispirazioni. A domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte, latte stelle.
5: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, e tra poco cominciamo con Al centro della musica.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente, pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
6: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: Latte e miele.

0: disco latte e miele di questa settimana affidato a Clara e San Giovanni con le ragazze. Cominciamo con Al centro della musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon mercoledì sera da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. Ultime due puntate della stagione per Al centro della musica e stasera una puntata super estiva. Nel primo viaggio di questa sera festeggiamo un compleanno speciale, quello di Edoardo Vianello. Siamo molto felici, ovviamente gli facciamo gli auguri e riascoltiamo dei grandi successi che ci riportano ovviamente agli anni 60. Secondo viaggio, quello che faremo nella seconda ora, molto molto molto estivo, super estivo. Scopriamo più tardi la parola che ci accompagnerà e ci guiderà nel secondo viaggio di questa sera e come abbiamo fatto nelle scorse serate, le nostre citazioni che aprono le puntate di Al centro della musica di questa settimana dedicate proprio all'estate. Sentiamo.
3: Estate, quando ogni cosa splende di più. William Shakespeare.

0: Gianluca Grignani con l'estate. L'estate che in questa canzone non è solo una parentesi temporale, una stagione, ma è più uno stato mentale, capace anche di alterare la percezione che abbiamo del tempo e della realtà. E a volte succede anche a noi in estate, proprio perché per tanti, per tutti, è il periodo delle vacanze, è un periodo proprio sospeso per tantissimi di noi. E Gianluca Grignani canta anche "Se resto qua non c'è più la realtà". È una sensazione che abbiamo in estate ed è una canzone proprio sull'attesa, sul passaggio del tempo. Infatti dice: quest'estate poi passerà, ovviamente un'altra estate poi arriverà, perché è un momento ciclico. E Grignani riesce a rendere personale e universale al tempo stesso questo concetto, in cui infatti tutti noi ci ritroviamo. Quindi non c'è una grande esplosione emotiva, non è la hit, non è il tormentone estivo, è un po' una riflessione anche un po' malinconica attraverso questa canzone anche molto molto poetica. E ovviamente poi c'è un ritornello che possiamo cantare, come è giusto che sia e che ci rimane anche in mente, però ci dà proprio la sensazione dalla quale siamo partiti questa sera, che l'estate sia un periodo in cui comunque tutto risplende, come diceva William Shakespeare.
1: Al centro della musica.

0: fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Il primo viaggio di questa sera al Centro della Musica per dire buon compleanno a Edoardo Vianello, e con lui torniamo indietro nel tempo negli anni 60 e con i grandi tormentoni estivi. Si parte con Pinne, fucile ed occhiali.

porta, come dicevamo, agli anni 60. In realtà la carriera di Edoardo Vianello inizia come attore nella compagnia di Lina Volonghi con Alberto Lionello e Lauretta Masiero, e inizia piano piano, poi da lì insomma comincia anche a cantare, perché poi era quello che davvero voleva fare. D'altronde anche nella compagnia faceva entrambe le cose, quindi sia l'attore che il cantante. Il primo grande successo arriva nel 1961 con Il Capello, questo brano che lo rende noto al grande pubblico come un cantautore scanzonato, ironico, divertente, e questo poi resterà sempre, perché anche la canzone che abbiamo appena sentito, che è un classico tormentone estivo, che ha avuto grandissimo successo, era uno di quelli più suonati proprio in quell'estate del 1962, conferma questa indole appunto molto leggera, molto ironica e divertente che aveva Edoardo Vianello. Vi dico solo che mentre Il Capello aveva l'arrangiamento di Luis Bacalov, tutti gli altri pezzi successivi, quindi questi che stiamo anche ascoltando, furono poi arrangiati da Ennio Morricone. Ecco, quindi no, solo per dire, perché poi uno dice ma questa cosa non la sapevo. Ne ascoltiamo un altro di grandi successi di Edoardo Vianello, Guarda come dondolo.

Edoardo Vianello, guarda come dondolo, questo era il lato B del 45 giri, sul lato A c'era Pinne, Fucile ed Occhiali. Entrambe le canzoni, tra l'altro, facevano parte della colonna sonora del film di Dino Risi, Il Sorpasso, film strafamoso, e questa arrivò ai primi posti in classifica ed è, pur essendo un lato B, ed è considerata uno dei primi tormentoni della storia, proprio questa, proprio guarda come dondolo. Tra l'altro, piccolissima curiosità, il twist e questa canzone in particolare è stata ripresa qualche anno fa, nel 2017, è stata inserita in una serie americana, Master of None, e dove il protagonista proprio imparava a ballare il twist sulle note di questa canzone. Dopo tantissimi anni la canzone è ricomparsa nella Billboard, nella classifica di Billboard, tra le prime 10 posizioni, quindi hanno riscoperto Edoardo Vianello dopo tanti anni gli americani. Beh, grandi successi che ci riportano, come dicevamo, proprio alle estati degli anni 60 e a quei tormentoni che poi sono rimasti un po' nel cuore di tutti noi. Facciamo un passetto in avanti nella carriera e nella storia di Edoardo Vianello, arriviamo al 1963 con un altro successo che era Sul cucuzzolo della montagna.

0: Edoardo Vianello sul Cucuzzolo della Montagna, tra gli altri successi degli anni 60 firmati da lui, anche questi tutti arrangiati da Ennio Morricone, e altre curiosità che riguardano quel periodo, il periodo degli anni 60. In quel periodo si entrava in classifica perché le canzoni suonavano nei jukebox che erano dovunque, soprattutto nei bar, ma anche nei negozi, in spiaggia anche ovviamente. E come funzionava? Mi dicono dalla regia che ci volevano 50 lire per una canzone, 100 lire per tre canzoni, e più, questo è un dato noto a tutti, più le canzoni suonavano nei jukebox, più si sentivano ovviamente in giro, e più le canzoni poi venivano inserite nelle classifiche, e in base ai passaggi, come se fosse la radio esattamente, in base ai passaggi delle canzoni ovviamente salivano sempre di più nella classifica. Sembra un mondo che non esiste più, e infatti non esiste più purtroppo, però rimane comunque nel nostro immaginario, perché soprattutto il jukebox rimane nell'immaginario, è ancora presente nei film che ci raccontano soprattutto di quel bellissimo periodo, e anche tra i collezionisti, certo, assolutamente sì. Il nostro viaggio dedicato a Edoardo Vianello tra poco si conclude. Non poteva mancare tra i suoi successi i Vatussi.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot.
4: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
3: Già.
4: E la cucina?
3: Anche.
4: E quanto hai speso?
3: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
4: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
3: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
4: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Quando lo stile fa

0: per una cerimonia, un evento speciale o semplicemente per sentirti impeccabile. Outlet Civico 103, l'eleganza maschile per ogni occasione. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Continente nero,
6: bara bonzi bonzi bo,
5: alle falde del chi

Edoardo Vianello con i Vatussi a chiudere questo viaggio che davvero ci ha riportato indietro nel tempo, ci ha fatto rivivere il tempo dei jukebox e quelle estati degli anni 60 che erano molto molto diverse dalle estati di adesso. Canzone ancora una volta che è stata un grande successo per Edoardo Vianello. Tra l'altro era ancora in classifica il suo precedente 45 giri quando la RCA decide di stampare il nuovo disco, il 33 giri in questo caso, Io sono Edoardo Vianello, dentro c'era anche questa, i Vatussi. Tra l'altro in questo disco suonavano i Flippers, di cui all'epoca faceva ancora parte Lucio Dalla, e quindi insomma anche lui suonava nella band che accompagnava Edoardo Vianello. I Vatussi raggiunge il primo posto in classifica, risulterà poi il brano tra i più venduti di quell'anno, ma questa canzone raggiunge anche un altro primato, è proprio certificata dal Guinness dei primati per essere stata cantata 10.000 volte dal vivo. Quindi insomma è un altro traguardo importantissimo di Edoardo Vianello, che scrive la musica di questa canzone, testo scritto da Carlo Rossi, ancora una volta l'arrangiamento è sempre di Ennio Morricone che accompagna Edoardo Vianello nei suoi primi grandi successi. Gli facciamo davvero tanti tanti auguri di buon compleanno, il nostro viaggio si è appena chiuso, noi siamo pronti per tornare al 2026, ci torniamo con le nostre novità, lo avete già scoperto qui al Centro della Musica, Alessandro con Sogno Adriatico.

siamo quasi alla fine di questa prima ora di Al Centro della Musica e facciamo un saluto a tutte le persone che ascoltano Radio Latte e Miele fuori dall'Italia. Sono tantissimi gli italiani all'estero che ci seguono anche grazie allo streaming sul nostro sito lattemiele.com.

0: 21 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bambole di Pezza con Porno ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ben ritrovati da parte di Anna Patti e Umberto Cappellato. La seconda ora in questo mercoledì sera. Torniamo sull'album che ci accompagna questa settimana. Lo facciamo tra pochissimo. Il Q-Disc di Renato Zero Calore. Ovviamente sentiremo anche un'altra canzone proprio da questo album. E poi abbiamo un viaggio da fare insieme. Questo è proprio estivo, ci porta sulle spiagge, sarà proprio la parola spiaggia o spiagge ad accompagnarci nel nostro viaggio. Come sempre ci sono tutte le nostre novità, rimanete qui.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap.
6: E batte tua anima, batte come.
4: Pansoleali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

Fra Quintale con Aranciata, il suo ultimo singolo qui su Radio Latte Miele al centro della musica, e come sempre noi a quest'ora torniamo sull'album che stiamo riscoprendo insieme a voi questa settimana, album abbastanza estivo, Calore di Renato Zero, album che dicevamo è stato importante per la sua carriera, tra l'altro è stato il suo primo e unico Q-Disc, non ne ha più fatti dopo. Renato Zero segna proprio quel passaggio, dicevamo anche nelle scorse sere, tra dagli eccessi visivi degli anni 70 a poi il periodo di svolta che inizierà per Renato Zero dalla fine degli anni 80, poi anche negli anni 90, anticipando proprio questo suo nuovo stile più intimo, maturo, riflessivo, come è anche questo album, che ha non solo dal punto di vista delle sonorità ma anche dal punto di vista dei testi che Renato Zero ha scritto insieme a Dario Baldambembo, grande poesia, sì, assolutamente sì, ma testi proprio più introspettivi e più maturi, e con dei messaggi in cui comunque l'estate c'è, perlomeno sullo sfondo, anche nella canzone che stiamo per ascoltare, che abbiamo scelto di farvi ascoltare questa sera, che è sì una metafora del navigare, dell'andare per mare, del lasciare gli ormeggi. L'ascoltiamo insieme, Renato Zero con Navigare.

0: Nato Zero con Navigare dal Q-Disc Calore che stiamo riassaporando insieme a voi proprio in questa settimana. Come dicevo prima, qui la metafora del navigare, dell'andare per il mare, come la metafora per affrontare la nostra vita, avere proprio il coraggio di stare al timone. Sono io che comando e sono io che posso governare questa nave e quindi in qualche modo posso governare la mia vita, anche affrontando tutte le tempeste, gli eventi negativi che possono capitarmi, proprio perché insomma a un certo punto la canzone dice la mia barca si chiama Speranza e non ha paura di nulla. Ecco, un messaggio molto molto molto positivo. Poi ovvio tornano tutti gli elementi dell'estate, la nave, il navigare, il mare, che fanno parte del messaggio che Renato Zero voleva lanciare proprio con questo Q-Disc, che è anche importante per la sua carriera, perché non fa altro che consolidare quel rapporto fortissimo che Renato Zero ha avuto con i suoi fan, i sorcini, che già immediatamente con l'uscita di questo Q-Disc, trainato proprio dal grande successo di Spiagge, intercettano quella che sarà la nuova era, la nuova poetica di Renato Zero, e insomma da lì lo hanno sempre seguito e da lì in poi lo faranno ancora di più. Torneremo domani sera per un'ultima canzone, così avremo ascoltato tutto il Q-Disc, perché avendo solo 4 canzoni ci permette di ascoltarlo tutto, anche questo ci piace molto. Adesso invece torniamo al 2026 con le nostre novità. È tornato anche lui con il singolo per l'estate, Michele Bravi, e ha detto, presentando questo singolo, che gli interessava parlare di quel momento della vita in cui le due emozioni più forti, quella del pianto e del riso, si avvicinano, ma talmente tanto da non capire più quando l'una finisce e comincia l'altra. Michele Bravi, Io, Te, Lei, Lui.
1: Io dove

Radio Latte Miele. La tua musica italiana. La.

0: Soda. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: soldi!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Spot. Malta, sabato 5 settembre. Torna Una notte con le stelle Music Awards. Si esibiranno Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Bravo e Raff, con Lorella Cuccarini e tanti altri. Radio Latte e Miele, media partner di questo evento unico. E ora ti dà la possibilità di avere in regalo due biglietti se mandi prima degli altri un messaggio WhatsApp con scritto Malta al 388-759-7161. Sabato 5 settembre a Malta, Una notte con Bertè, Leali, Patti Bravo, Raff e tanti altri.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni, sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina, vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali, prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti, a Canosa e su mattarresearredamenti.it. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
1: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Secondo viaggio di questa sera estivo più che mai, perché è la spiaggia a guidarci e tutte le cose, tutti i racconti che nascono proprio sulle spiagge. Cominciamo con Lorenzo Fragola.

dall'estate del 2015 Lorenzo Fragola con hashtag fuori c'è il sole e qui sulla sabbia a rincorrere un pallone come se la spiaggia fosse un privé, una scena che non manca mai, in qualunque spiaggia, in qualunque luogo del mondo ci sono sempre dei ragazzi che giocano a pallone e pensano che quel pezzetto di spiaggia sia solo per loro, tutta per loro, è il loro privé. Questo succede a tutti i giovani che lo fanno e la storia di questo pezzo raccontato lo stesso Lorenzo Fragola è un po' strana. Dice: io avevo l'idea di scrivere un pezzo che potesse dar sfogo al mio lato più leggero, però in effetti, dice, io non avevo mai affrontata una canzone leggera sul vero senso della parola. Si è fatto aiutare dagli amici, si sono ritrovati una serata tutti insieme e gli ha chiesto una mano dicendo che voleva che questo pezzo fosse un augurio per tutti, per loro che lo stavano scrivendo tutti insieme e per quelli che poi lo avrebbero ascoltato. L'augurio di passare un'estate intensa, piena di incontri, di situazioni e non da soli a lamentarsi in casa o attaccati a un computer, costruirsela proprio quell'estate. E dice il pezzo è nato proprio con questa premessa, che fuori ci fosse il sole e che lo si volesse condividere, ecco perché poi ha dato alla canzone proprio questo titolo. E poi la canzone è venuta esattamente come voleva, leggera e spensierata, e lo è stata per tutti coloro poi che l'hanno ascoltata. Il nostro viaggio continua, torniamo ancora sulle spiagge, ci torniamo con Francesco Gabbani e lui ci racconta l'estate tra le granite e le granate.

0: state.
1: Francesco Gabbani, che con la sua consueta ironia ci racconta l'estate tra le granite e le granate. Le granite rappresentano un po' l'idea stereotipata dell'estate, per cui si rincorre una vacanza anche forzatamente, deve essere bella per forza, si devono fare per forza determinate cose, e poi anziché godersela davvero la vacanza e trovare il relax, riposarsi, ricaricarsi per un nuovo anno, si finisce per portarsi dietro le granate, cioè lo stress, l'esplosione della nevrosi, che alla fine, anziché esatto permetterci di riposare, ci fanno sentire ancora più stanchi. E quindi qui ci dice: sulle spiagge arroventate lasciate ogni speranza, voi che entrate. Inizia proprio così la canzone di Francesco Gabbani. E c'è un altro tormentone che sta per arrivare, questo sì che è stato un super tormentone nell'estate del 2017, l'avete già riconosciuta, lo so, al primo suono dei giornalisti con Riccione.

0: dei giornalisti con Riccione, il tormentone dell'estate 2017. Riccione che nell'immaginario italiano collettivo è il luogo del divertimento estivo, e lo è anche per questa canzone, quindi era perfetto per ambientarci una storia estiva. Storia molto semplice: godiamoci la vita, godiamoci la notte, tanto domani saremmo tutti degli zombie e cercheremo un tuffo in mare per sentirci meglio. Esatto, il senso di questa canzone, che è sicuramente molto molto leggera, ma che racconta una generazione, quella ovviamente dei giornalisti, quella di Tommaso Paradiso, ma racconta in realtà, secondo me, l'estate di tutti i giovani, perché tutti i giovani si divertono così, con grande semplicità, vivendo ovviamente la notte, poi magari ritrovandosi stanchi la mattina dopo, no? Giovani, giovani vecchi, dice all'interno del testo. E le spiagge bruciano, ma certo, è estate, sotto il sole di Riccione le spiagge bruciano. Tra poco il nostro viaggio dedicato alla spiaggia o alle spiagge si conclude, torniamo proprio vicini, vicinissimi agli anni nostri, 2022, con Elisa e Matilda De Angelis, Litoranea, tra poco.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici Di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.

La spiaggia mia, la spiaggia tua sono la stessa cosa, questione di chilometri. Evidentemente queste due persone sono lontane, però è vero, la spiaggia mia e quella tua sono la stessa cosa, peccato che noi non siamo insieme. E poi ci parla di tutti che corrono per strada e lei si chiede: ma io dove vado senza di te? Tutti parlano per strada e invece io cosa dico senza di te? È proprio uno di quei classici racconti in cui è estate, non vediamo l'ora di arrivare al mare, che in fondo forse è anche un luogo dove possiamo trovare conforto e coraggio, visto che in questo momento la persona che amiamo è lontana da noi. E sì, questa lontananza ovviamente la sentiamo, ma con un po' di leggerezza anche in questa canzone di Elisa, che chiude il nostro viaggio dedicato alla spiaggia. E dunque, come sempre, dopo un viaggio qui su Radio Latte Miele al Centro della Musica, arriva una delle novità del 2026, novità su Latte Miele, Francesca Michelin con Strega.

0: Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci salutiamo. Il nostro finale lo affidiamo alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.
1: Al Centro della Musica.

0: 21 e 58.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Grazie a tutti voi per essere stati con noi anche stasera. Rimanete qui a tenervi compagnia, c'era Wind come sempre dopo di noi. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi ci ritroviamo domani sera per l'ultima puntata della stagione di Al Centro della Musica. Chiudiamo anche stasera con un pezzo che chiude l'album di un artista italiano. L'artista in questione è Tropico, quindi non andiamo troppo indietro nel tempo, torniamo al 2023 dal suo album Chiamami quando la magia finisce, che si chiude con questo bellissimo pezzo insieme a Madame. Con questo noi vi salutiamo, vi auguriamo buonanotte, anima e notte.

Latte e miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele. Rewind, la musica che non si dimentica.

0: miele.
1: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
0: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vi.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

innocente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
3: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte, latte stelle. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte stelle.
4: E siamo arrivati al 25 di giugno. Buona giornata a tutti. Oggi ancora il sole in cancro, la luna in scorpione. Bellissimo questo rapporto sole-luna. Ariete, questo è un cielo di grandi promesse che tra l'altro conferma la tua grande capacità di azione. Eh sì, perché se nella seconda parte dell'anno, come credo, avrai dei miglioramenti, anche e soprattutto grazie alla tua capacità di portare avanti tutto quello che ti interessa, anche l'amore si risveglia nel weekend. Toro, io consiglierei, come ieri, di essere cauti, non tanto perché ci sono delle condizioni di tensione estrema, quanto perché o sei stanco, hai dormito poco, magari ancora non hai superato un acciacco di stagione. Ricordo che questo Marte nel segno ha portato a molti già dal 18-19 di maggio una situazione di grande stress. Ecco, cura un po' di più il tuo fisico. Gemelli, qualsiasi cosa tu debba dire in amore, cerca di parlare subito e non rimandare tensioni a sabato e domenica. Nelle coppie di lunga data può darsi che ci sia stata una situazione di forte tensione legata magari ad un avvenimento, ad una distrazione di uno dei due che ha portato a discutere. Il segno del cancro oggi è molto valorizzato, sole e luna in ottimo aspetto. Ho spiegato che i più volenterosi, quelli che hanno seminato bene nel passato, probabilmente sono reduci da un successo, da un cambiamento di lavoro, hanno iniziato un programma, un progetto, favoriti anche gli studenti. Leone, direi di stare un pochino attenti al fisico, perché sei forte e vincente, lo sarai ancora di più da luglio, però dovresti aver notato nelle ultime 3 settimane un calo, soprattutto se con il fisico ci lavori, cioè se ti impegni e fatichi ogni giorno, e questa è una giornata che invita a non strafare. La Vergine ha delle buone intuizioni, tra l'altro proprio in questi 3 giorni a venire potresti ricevere una buona risposta se hai fatto una richiesta. I cambiamenti di lavoro sono favoriti, così come i cambiamenti di vita. C'è chi ha trasformato la propria esistenza nel corso dell'ultimo anno. È un cielo buono per gli incontri. Bilancia, da luglio inizia una fase di grande rinascita, quindi se hai un progetto, un impegno, anche con soci, collaboratori, se hai bisogno o necessità di consensi, sappi che avrai moltissimo. Certo, resta sempre Saturno opposto, ma io lo leggo come una sorta di tensione che arriva per colpa di altri, di terzi, di oppositori poco sinceri o comunque chiari, di persone che non vogliono la tua serenità. Ecco perché devi esaminare con molta attenzione chi ti circonda e allontanare chi non merita la tua presenza. Lo Scorpione oggi è molto valorizzato da questo cielo perché abbiamo una luna nel segno, le intuizioni sono valide, chissà che non capiti anche una combinazione favorevole. Posso ricordare che solo l'amore è un po' offuscato, ma non è detto che ci sia una crisi, magari di recente hai dovuto dare più spazio al lavoro. Per qualcuno contatti con legali, burocrati per risolvere una questione di conti. Il Sagittario è un segno forte, lo sarà ancora di più nel weekend, questo è il cielo migliore per innamorarsi e amare. Tra l'altro i progetti che hai sono favoriti, favoriti anche gli esami e gli incontri. Capricorno, finalmente si recupera perché le giornate di lunedì e martedì non sono state un granché. Invece qui ci avviciniamo ad un weekend molto importante e anticipo con una ripartenza di settimana dal 29 molto utile. Attenzione solo ai soldi. Acquario, ci sono delle cose che proprio non sopporti, le intromissioni di terzi nella tua vita, le persone testarde, ecco, oggi qualche rompiscatole sarà da evitare, recupero da domani, in amore prudenza. Pesci, sei ispirato, forte, devo dire proprio che queste 2 giornate sono valide, il desiderio di condividere esperienze, programmi, obiettivi comuni torna nelle coppie forti, cielo ottimo per le ispirazioni. A domani!
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
6: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
5: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: Amore, ma il soggiorno è nuovo.
1: Già.
0: E la cucina?
1: Anche.
0: E quanto hai speso?
1: Molto meno di quello che pensi. Dal Mobilificio Europa, se acquisti un arredamento da almeno 20.000 euro, hai subito 6.000 euro di sconto.
0: Ok, ma adesso voglio vedere anche la camera da letto.
1: Il design che ami, a un prezzo che non ti aspetti.
0: Mobilificio Europa, la tua espressione di casa, da oltre 50 anni.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Sono arrivati i mondiali e da Mattarese Arredamenti si gioca per vincere. Approfitta delle nostre occasioni. Sconti straordinari su tutto l'arredamento in esposizione. È il momento giusto per mettere a segno il gol più bello per la tua casa. Non restare in panchina. Vieni da Mattarese e scopri tutte le offerte. Occasioni mondiali. Prezzi da vincitori. Le occasioni mondiali ti aspettano solo da Mattarese Arredamenti. A Canosa e su mattarresearredamenti.it.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via, via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 2000.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latte Miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
3: È un'incognita ogni sera mia.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 21:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
1: latte e miele.
2: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte e miele.
3: Se mi sognerai.
4: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.